Metallica, Enter Sandman, una ninna nanna dal riff ossessivo ed inquietante. Il brano è tratto dal quinto album in studio per la band statunitense, conosciuto come The Black Album, pubblicato nell'agosto del 1981. Enter Sandman, Metallica.

Un altro famosissimo brano, anche di facile esecuzione, Paranoide, compreso nell'omonimo LP del 1970. Inizialmente la band non puntava molto su questo pezzo, ma poi la canzone divenne un successo e più di ogni altra rappresenta la band. Paranoide, Black Sabbath.

dal boss un pezzo epico, Born to Run. Il brano è tratto dall'omonimo LP del 1975, con il suo riff incisivo ne fa uno dei migliori brani del periodo e della storia del rock. Born to Run, Bruce Springsteen.

storico attacco e riff ipnotico My My Hey Hey di Neil Young. È meglio bruciare che spegnersi lentamente. Il celebre verso, rinvenuto nella lettera d'addio di Kurt Cobain prima di suicidarsi nel 1994, che Young inglobò nella sua canzone, uno dei brani più celebri ed ammirati del cantautore canadese. My My Hey Hey, Neil Young.

Questo è un riff che va bene con tutto. Innumerevoli sono le cover più o meno riuscite. Il brano è un po' una risposta al pezzo di Neil Young, Alabama, dove criticava l'eccessivo conservatorismo e il razzismo ancora presente nella regione. Sweet Home Alabama nacque come inno alla bellezza del sud degli Stati Uniti, e compreso nel secondo lavoro della band, Second Helping, del 1974. Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd.

Heartbreaker Led Zeppelin è uno dei brani più famosi della band e consiste in un riff ripetuto per tutta la durata della canzone e si interrompe solo quando Jimmy Page esegue l'assolo, uno dei più belli mai realizzati dal chitarrista. Heartbreaker Led Zeppelin.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: In viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa, Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi, passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa, ascolta l'eco.
0: Cari amiche e cari amici di ieri e di oggi, io sono Maurizio Benvenuti, sono nella nuova sede di Radio Talpa in via del Prete 7 in quel di Cattolica, ma le nostre utopie, quelle nate nel 1977, non sono archiviate e rimbombano anche qui dentro, tra i corridoi e gli scaffali, nei fili dei microfoni e nelle pieghe dei nastri. È come se ce le fossimo portate dalla vecchia sede di via Irma Bandiera. Sono idee che non si sono arrese al tempo, sogni che continuano a vibrare come corde tese, pronte a farci cantare di nuovo. E allora anche in questa puntata ascolterete voci che sanno di notti insonni e di caffè freddo, di progetti nati su tovaglioni e di battaglie raccontate a bassa voce. Ogni racconto è un piccolo incendio che riaccende la curiosità e la voglia di fare. Venite a sentire chi non ha mai smesso di voler cambiare il mondo. Persone che hanno trasformato la passione in pratica, l'irriverenza in comunità, i desideri in azioni concrete. Non è solo memoria polverosa, è presenza viva. Un dialogo che attraversa il presente e ci restituisce il senso di quei giorni, la forza delle nostre scelte e la leggerezza delle risate condivise. Entrate con noi in questo spazio sonoro, lasciatevi attraversare ancora una volta dall'eco e lasciate che quelle voci vi parlino ancora, così come oggi la voce protagonista di Giovanna Mulassà.

0: guarda,
1: dove?
0: Guarda,
1: non so dove.
0: Guarda,
1: guarda
0: là,
1: ferma,
0: non
1: c'è.
0: Madonna,
2: da fonti ufficiali è stato accertato che un oggetto misterioso sta calando dagli strati più profondi e rarefatti dell'atmosfera.
3: Guarda! Ehi! Aiuto!
0: È rosso!
3: Oh, guarda, sta calando!
0: Ah!
3: Sta scendendo!
0: Andiamo via!
3: Scappa!
2: Follie collettivi! Crisi isteriche stravolgono la normale vita di tutte le metropoli italiane. Le prime pagine dei giornali titolano a nove colonne: Non siamo più soli.

0: un mostruoso essere sta apparendo agli esterrefatti occhi dei terrestri.
1: Guardate, ci vuole dire qualcosa. Ecco, sta aprendo la bocca.
2: Guarda, brutto.
3: Vedrai una bocchina. Sono venuto a nome degli

E questa è la testimonianza talpista di Giovanna Mulazzani. Sono arrivata a Radio Talpa con le mie amiche, dopo la sua apertura, ma non ricordo come. Ricordo che con Ettore iniziai a leggere libri di psicologia per una trasmissione sulla famiglia, la famiglia che uccide. Io studiavo architettura a Firenze e lui invece medicina. E da quell'interesse poi ne nacquero altri che andarono ad arricchire, grazie alla radio, la vivacità culturale dei miei anni all'università, uniti ad un continuo confronto.

Il mondo entrava di prepotenza nelle due stanze di via Irma Bandiera. Le assemblee, i raduni, il pullman per andare a Bologna a sentire Lou Reed e anche le piadine mangiate a Pian Ventena, nell'osteria lungo la via per Morciano e le pizze notturne dalla Paola. Alla fine degli anni 70 arrivò la proposta di legge sulla violenza sessuale. C'erano le firme da raccogliere, quindi il referendum abrogativo della legge 194 e ci fu dunque una battaglia da affrontare. Fu così che il movimento delle donne, i collettivi, gli scambi sulle riflessioni al femminile di quegli anni impegnarono il gruppo delle ragazze

della radio a tutto campo. Sentendomi parte di una grande famiglia al femminile, un giorno di luglio di un anno che non ricordo, entrai nella Casa delle Donne di Via del Governo Vecchio a Roma per avere l'esperienza dal vivo di un luogo culto per noi da raccontare poi alla radio.

E non dimenticherò mai che al tempo delle rassicuranti pastorelle domenicali, noi eravamo ancora una volta controcorrente con la trasmissione di Cecco sul suicidio. Grazie con il sentimento vivo del primo giorno in cui sono entrata a Radio Talpa.

E questa era la testimonianza talpista di Giovanna Mulazzani. E così, care amiche e cari amici di ieri e di oggi, abbiamo appena raccolto un frammento, quello di Giovanna Mulazzani, insieme ai jingle mai dimenticati di allora e alle canzoni che Giovanna Mulazzani amava in quegli anni, un frammento, dicevo, che torna a vibrare nel presente. Portate con voi il suono di queste parole che avete ascoltato oggi e che resti come una piccola luce a guidare i giorni a venire. Noi ci rivediamo nella prossima puntata quando un altro protagonista della prima generazione ci offrirà la sua storia e il suo sguardo sul mondo. Addio per ora e che l'eco continui a parlare dentro di voi. Questo è Echi di Talpa. E questo è un ultimo brano consigliatoci da Giovanna Mulazzani, con il quale ci congediamo da lei. E questo brano appartiene a Nick Drake, si chiama Pink Moon. Un abbraccio a tutti voi.

Fastidioso, vero? In questi casi ci sono solo due alternative. O il bambino si strozza, e vabbè, allora è fatta. Oppure si accende Radio Talpa. Non ci sono soluzioni, non ci sono alternative. O Radio Talpa o si strozza il bambino. Ciao.

0: Teche di Talpa. Vieni a sentire l'eco.
1: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul Suono Jazz di Jazz Train, in studio in radio con voi Francesco Sciarretta, come sempre un'ora insieme con Jazz Train, la musica di qualità alla radio. Cominciamo con un percorso, almeno per la prima metà di questa trasmissione, dedicato alla musica latinoamericana, iniziando con una realtà milanese fondata nel 2009 da Fabrizio Zoro, DJ e produttore discografico, appassionato di musica cubana e salsera. Ha fondato una realtà come Maxima 79, che ascoltiamo con Pobrecita. Maxima 79.
2: Mira, pobrecita ella.

il suono cubano con una realtà milanese, con elementi tra musicisti italiani e cubani. Si chiamano Maxima 69, fondata da Fabrizio Zoro, DJ, produttore discografico, un vero appassionato di musica latinoamericana, e nel 2009 ha fondato questa realtà Maxima 79, che suona appunto il salsa cubano e generi limitrofi. Questa era Pobrecita per Maxima 69 in apertura di trasmissione. Proseguiamo questa strada con una cantante di Los Angeles, si chiama Kitty White. Siamo intorno alla fine degli anni 50 e ha registrato un disco dove presenta un brano ripreso dalla Carmen di Bizet come Habanera, in versione appunto salsera e cubana, come questa That's Love, dalla Habanera di George Bizet, dalla Carmen, Kitty White e orchestra.

La Habanera di Georges Bizet, compositore francese, famosissimo soprattutto per la Carmen, una opera lirica straordinaria. Questa era appunto l'aria della Habanera rivista in versione salsa da una cantante di Los Angeles. Siamo sul finire degli anni 50, Katie White con questa versione particolare di un brano classico di Bizet, Habanera, e il brano dal titolo era That's Love per Katie White, con questa versione particolarissima e inusuale di un classico di Georges Bizet. Restiamo in tema di musica latinoamericana con un pianista eccellente, straordinario, vitalissimo, molto divertente e sempre ricco di spunti. Si chiama Alfredo Rodriguez, da Cuba, rivive a suo modo un classico con la sua band di Stevie Wonder come I Wish, e questa è una versione davvero particolare con la sua band, I Wish di Stevie Wonder con la rivisitazione Latin Jazz di Alfredo Rodriguez e la sua band.

Tito Puente, vera celebrità per la musica latinoamericana, nato da immigrati portoricani, poi cresciuto artisticamente a New York. Tito Puente, re delle percussioni e delle timbales, questa era una sua performance con la sua orchestra, un brano dal titolo El Birribón del Aguacero per Tito Puente.

Loro sono due percussionisti e congheri straordinari, Daniel Diaz con Jafé Murguía da Porto Rico. Il loro mix di suoni fra musica afro-portoricana, Latin jazz e ritmi afro-cubani, un mix esplosivo, ricco di ritmi e di classe. Questa era la Zafra per Daniel Diaz e Jafé Murguía. Sono trascorsi così 20 minuti dal nostro inizio in musica su Just Train alla radio. Ancora un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta, con voi settimanalmente, come sempre, per circa 60 minuti. Un percorso dedicato per questa prima parte alla musica latinoamericana e alle sue contaminazioni. Incontriamo ora un musicista come Harold López Nussa con Bonito y Sabroso.

Una produzione recente dello scorso anno 2025 per il pianista cubano di origini francesi Harold Lopez Nussa, con questo brano bonito e sabroso su Jazz Train, il disco è Nueva Timba. Ancora un buon ascolto da parte mia, siete sull'onda jazz di Jazz Train, fra qualche minuto come sempre a metà percorso l'album e l'artista della settimana.

Lui è Francisco Raúl Gutiérrez Grillo, nato nel 1908 a La Habana, uno dei pilastri della musica afro-cubana, percussionista e autore. Lo abbiamo ascoltato con un suo brano di fine anni 50 come questa, Congo Mulense, un blues afro-cubano in pratica, con la presenza fra gli altri di Julian Cannonball Adderley al sassofono. Chiudiamo questa prima parte su Jazz Train, dedicata alla musica latinoamericana e alla musica afro-cubana, con una giovane artista di origine argentina, si chiama Nathy Peluso, che ascoltiamo con questa a Caballo, Nathy Peluso.

Album e artista della settimana, abbiamo scelto quest'oggi di proporvi all'ascolto un disco di un paio di anni fa come fondente con il trio Futuro formato dal leader Francesco Mazzeo, chitarrista jazz, con l'accompagnamento al basso elettrico di Marco Siniscalco e la batteria di Ettore Fioravanti. Il brano scelto a rappresentarlo era Mary per sempre per Francesco Mazzeo, fondente, CD jazz e artista della settimana su Just Train.

0: posição, na posição 12.
1: Sei sulla frequenza giusta. Just Train.

alla radio l'epoca dello swing, l'epoca d'oro del jazz con Glenn Miller, direttore d'orchestra, trombonista e autore con la sua ormai celebre big band. Questa era la famosissima In the Mood. Siamo nel 1941 con la Glenn Miller Orchestra.

Lui è un giovane musicista di origine canadese, chitarrista elettrico fra soul ed R&B, questa sua versione di un brano dei Bee Gees, anch'esso ovviamente famosissimo come How Deep Is Your Love, con la sua band, ed era Kubla appunto con questa sua versione particolare, è un omaggio per la storica band inglese che ammietuto successi fra gli anni 70 e 80, How Deep Is Your Love dei Bee Gees, con questa versione fra soul and R&B di Kubla e la sua band. Ancora circa 15 minuti con il jazz di Jazz Train e con Francesco Sciarretta in radio, e il nostro percorso di suoni propone all'ascolto un grande musicista proveniente dal Camerun, ormai una star internazionale, si chiama Richard Bonat, bassista, produttore ed autore. Lo ascoltiamo con Kesse Kiwapa, Richard Bonat.

0: Et toi, quand il est au couple, qu'est-ce que toi tu fais?
1: Recentissimo singolo per il bassista camerunense Richard Bonat, in pratica si è occupato tutto lui della produzione di questo lavoro, suonando tastiere, il basso elettrico, mixing e arrangiamenti, un vero e proprio saggio da polistrumentista. Quale è? L'ascolto era Qu'est-ce qui va pas per Richard Bonat su Just Train.
2: Sei sulla frequenza giusta. Just Train.

Fresco lavoro per il percussionista milanese Luca Gusella, presente in radio questo suo Portraits su Caligola Records. L'ascolto quest'oggi era Infant Eyes per Luca Gusella in trio. E così siamo giunti anche oggi a fine giro in musica su Just Train. Lo facciamo ascoltando una realtà di ottimi percussionisti greci, si chiamano Crotala. In chiusura li ascoltiamo con una travolgente Procopis che chiude il suono su Just Train quest'oggi. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre, grazie per essere stati con noi. Vi aspetto la settimana prossima in radio, come al solito. Crotala, Procopis.

Ciao a tutti e bentornati dopo una settimana di pausa in cui vi sarete deliziati con altra musica proveniente dalla città dei fiori, che quest'anno mi è sembrata la città dei crisantemi. Mai sentito un livello così basso della proposta musicale di Sanremo. Siete di nuovo in compagnia di Zoe con una puntata dedicata al Britpop degli anni 90, senza dimenticarci di alcune nuove uscite, come nel più puro spirito di Zoe.

Oggi si parte con un vero e proprio inno urbano, proprio come il titolo dell'album dei Verve, dal quale ci ascoltiamo Bittersweet Symphony.

Un brano che ha caratterizzato un decennio grazie alla voce inconfondibile di Richard Ashcroft e ai suoi verve. Prima di andare ad ascoltare le nuove uscite di quest'ultimo periodo, in una trasmissione dedicata al Britpop, il secondo brano non può che essere quello che sta per partire, un po' perché si chiama Song 2, cioè canzone numero 2, un po' perché era la seconda traccia dell'album 13 dei Blur, un po' perché dura 2 minuti e 2 secondi, insomma, non ci resta che godercela. Alzate il volume e fate sentire a tutti di che pasta siete fatti!

0: e sei sempre all'ascolto di radiotalpa.it.
1: Torniamo ai giorni nostri con un'uscita che farà molto rumore, visto che stiamo parlando di una delle assolute beniamine della generazione Z. Lei è Charlie XCX e il suo nuovo album, che è il seguito del mega bestseller Brat, si intitola Wuthering Heights, in quanto è la colonna sonora dell'omonimo film tratto dal romanzo di Emily Bronte. Ho selezionato per voi un brano di grande atmosfera, questa è Always Everywhere.

Una vera svolta per Charlie XCX, che è stata scelta per il commento musicale alla nuova release cinematografica di Cime Tempestose, che è al cinema in questi giorni. Ancora novità, ed è arrivato il momento di ballare. Il nuovo singolo di Fred Again, che riprende un successo di Jamie T e lo rielabora in chiave electronic dance. Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quicken, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn.

Lights Burn Dimmer, la nuova dance britannica, riparte da Fred Again, che ha ripreso il brano Hippodrome di Jamie T e lo ha completamente rielaborato avvalendosi della voce dello stesso Jamie T, una piccola perla che sta funzionando benissimo nelle dance floor di tutto il pianeta. E c'è chi riprende vecchi successi in maniera del tutto diversa, è il caso del nipote di Bob Marley che resuscita un brano del nonno e noi lo riascoltiamo. One Love, lui è Skip Marley.

uno dei messaggi più potenti e universali mai scritti, che mantiene tutta la forza del messaggio originale: amore, unità e pace. Bob Marley l'aveva scritta nel 1965 e ancora oggi, attraverso la voce del nipote Skip, quel messaggio risuona forte e chiaro. Il reggae ha questo potere incredibile di attraversare le generazioni senza mai perdere la sua anima. I got a

Lauren Spencer Smith è una giovane cantautrice canadese nata in Inghilterra che ha fatto il botto con Finger Crossed nel 2022. In questo periodo è in tour con The Art of Being a Mess in giro per gli Stati Uniti. Pare sia uno dei tour più interessanti, quindi se dovesse venire da queste parti siamo pronti per andare ad ascoltarla. Ultima novità per oggi ed è una collaborazione davvero imprevedibile. Il re scozzese della dance elettronica che incontra i veterani del rock di Leicester, Calvin Harris e i Kasabian.

Calvin Harris e Kasabian Release the Pressure. Questo è un crossover che nessuno si aspettava, è una bomba da Ibiza, un floor filler perfetto. Il bello è che i Kasabian stanno preparando il loro nono album, che si intitolerà Act 3, che invece sarà molto più chitarristico, ma hanno voluto fare questa deviazione dance. Il leader del gruppo, Serge Pizzorno, ha detto che spera di portare Calvin sul palco con loro quest'estate. Immaginate cosa accadrebbe al loro mega concerto da 45.000 persone al Finsbury Park di Londra.

Torniamo al leitmotiv di questa puntata di Zoe, il Britpop degli anni 90. Avevamo appena ascoltato i Blur ed è proprio da loro che ripartiamo. Un brano scritto in collaborazione con i Pet Shop Boys, questa è Girls and Boys.

I Blur al massimo del loro splendore con quello che forse è stato il loro album migliore, Park Life, che si apriva proprio con questo brano ispirato al cantante Damon Albarn da una vacanza in Spagna in cui osservava i suoi connazionali lasciarsi andare ad ogni genere di esagerazione, diciamo così. A proposito di Damon Albarn, la band virtuale da lui creata con il fumettista Jamie Hewlett, ossia i Gorillaz, sono la vera novità della settimana con l'uscita del loro nuovo album The Mountain. Peccato che, essendo un album davvero particolare, non sarebbe stato facile integrarlo in questa trasmissione dedicata al Britpop. Ma vi prometto che la prossima settimana ne parleremo e vi farò ascoltare qualcosa.

impossibile stare fermi quando partono le note di questa All Right dei Supergrass, uno dei loro primissimi successi quando il loro leader Gus Combs aveva solo 19 anni. Un'altra band che fa spesso capolino qui a Zoe sono i Manic Street Preachers.

abbiamo parlato tante volte dei Manic Street Preachers, una band britannica che ha una storia estremamente travagliata, ma che ci ha regalato decine e decine di successi indimenticabili. Questo è uno dei loro lavori che ho amato di più. L'album si intitola This Is My Truth, Tell Me Yours, e il brano che abbiamo ascoltato è quello che apre la raccolta, The Everlasting. Non si può parlare di Britpop anni 90 senza parlare della scena di Manchester. Due gruppi in particolare hanno caratterizzato questo decennio. Uno, sono certo che lo avete già in mente e lo ascolteremo fra poco. L'altro sono gli Stone Roses.

The Stone Roses con Love Spreads dall'album Second Coming del 1994. Gli Stone Roses sono leggende viventi di Manchester e questo pezzo è arrivato dopo 5 anni di attesa dal loro album di debutto rivoluzionario. E che ritorno! Quella chitarra centrale è una rivisitazione di Kashmir delle Zeppelin. Pochi mesi fa abbiamo subito la perdita di Manny, il loro bassista, quindi era giusto ricordarlo con questo piccolo tributo. L'altro gruppo fondamentale dei 90s di Manchester è ovviamente quello degli Oasis, che da poco si sono riformati per un tour che speriamo possa riprendere e sbarcare anche nella nostra Europa continentale.

scritta da Noel Gallagher e cantata da lui stesso invece che da Liam, una rarità, è considerata la ballad perfetta. È stata cantata dopo attentati, tragedie, momenti di unità nazionale, è diventata più grande della band stessa. E quel ritornello, Don't Look Back in Anger, I Heard You Say, è una sorta di terapia collettiva. Sono gli Oasis al loro meglio.

Una canzone che è diventata una mega hit, mescolando riferimenti alla musica indiana, alla cultura britannico-asiatica, alla nostalgia per i 45 giri. È un pezzo che celebra l'immigrazione, il multiculturalismo, la bellezza della fusione culturale. Grazie al lavoro old school di Fatboy Slim, è un brano che inizialmente era passato inosservato e che è diventato un bestseller. Un gruppo di cui non dovremmo dimenticarci è quello dei Cast, una delle band più sottovalutate dell'era Britpop. Guidati da John Power, li ascoltiamo con uno dei loro più importanti successi. Questo è Fine Time.

I cast avevano il dono di scrivere canzoni apparentemente semplici ma incredibilmente efficaci. You're Gonna Have a Fine Time è un invito alla gioia, alla spensieratezza e a godersi il momento. Non erano famosi come gli Oasis o i Blur, ma nel nord dell'Inghilterra erano letteralmente adorati. E questo pezzo fa capire il perché. Ma i cast non si sono fermati, anzi proprio in queste settimane è uscito il loro nuovo album intitolato Yeah Yeah Yeah, in cui hanno duettato anche con P.P. Arnold, la leggendaria icona soul americana che ha lavorato un po' con tutti, dagli Small Faces agli Stones. E sentire la sua voce potente mescolata con il rock melodico dei cast è pura magia.

0: un ponte perfetto tra generazioni, tra generi, tra Stati Uniti e Regno Unito. E chiude la nostra trasmissione ricordandoci che la musica non ha confini, che le collaborazioni creano bellezza, che il rock britannico ha sempre saputo guardare oltreoceano per trovare ispirazione. E con questa nota di positività, io che sono Stefano vi saluto e vi do appuntamento la prossima settimana, sempre alle ore 13 di mercoledì e sabato, sempre insieme a Zoe. Ciao a tutti!
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. La giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene, Raffaella Milandri, presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora.
2: Cari amiche e cari amici, un abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Un caro saluto da Maurizio Benvenuti, che oggi non vi saluta da quelle di Cattolica, dagli studi di Radio Talpa, bensì dallo studio distaccato di questa emittente, perché ci troviamo a Edmonton, siamo dunque in Canada, ma questa distanza ci consente ugualmente di entrare in contatto con Raffaella Milandri per una nuova attesa puntata di Nativi Americani ieri e oggi. Tra l'altro Raffaella è già in linea e mi ha già annunciato che l'argomento di oggi è un argomento che ancora non è stato toccato. Aumenta dunque la curiosità per ascoltare quello che Raffaella Milandri da qui a poco ci racconterà. Vi ricordo la Milandri, giornalista e scrittrice, antropologa e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene, e su questa emittente in esclusiva propone da diversi anni questo format di grande interesse, Nativi Americani, ieri e oggi. E allora non ci resta che darle la linea per questa nuova puntata. Ciao Raffaella, ben arrivata!
3: Benvenuti su Radio Talpa. Questo è il programma Nativi Americani ieri e oggi e io sono Raffaella Milandri. Allora, questa è una puntata speciale dedicata a novembre, che è il mese della celebrazione della cultura e dell'identità dei nativi americani. È il National Native American Heritage Month, cioè quindi il mese in cui negli Stati Uniti si dice, si è sempre detto a voce alta, la storia indigena non è un capitolo marginale, insomma, ma è una struttura portante del nostro paese. Oggi facciamo tre cose semplici e potenti, quindi capire cos'è questo mese, vedere cosa è cambiato nel 2025, e purtroppo qualcosa è cambiato, e scoprire come celebrarlo davvero anche quando manca la cornice istituzionale. Dunque, cosa è e perché serve davvero? E quindi l'Heritage Month nasce per dare spazio pubblico a storie e contributi dei popoli nativi. Quindi immaginate la sala di un museo che non è più solo teche di passato, ma voci vive. Pensate ad esempio ai Navajo Talkers nella Seconda Guerra Mondiale, Marines che usarono la lingua Navajo per messaggi indecifrabili, proteggendo vite e missioni. Pensate a Ira Hayes, il Marine Pima, che era tra i soldati che issarono la bandiera a Iwo Jima, un'icona sì, ma anche un uomo che al ritorno si scontra con il trauma e il razzismo. Questo mese quindi serve a ricordare che l'eroismo nativo non è folklore, ma è anche storia nazionale. Ora, di solito la Casa Bianca apre il mese con un proclama. Quindi ad oggi, 4 novembre 2025, quel proclama non c'è stato. Quindi non è stato proclamato il mese dei nativi americani, della cultura nativa americana. che veniva è stato proclamato sempre dal 1990. Ecco, quindi diciamo questo è proprio sia da repubblicani che da democratici. Quest'anno no, non è stato fatto da Trump. Ora non facciamo drammi, ma leggiamo il segnale. Quando il tono dall'alto si abbassa, tocca a noi alzare il volume. Dunque, cosa è cambiato nel 2025? Due decisioni arrivate dall'area della difesa americana hanno fatto rumore. Quindi la prima riguarda la DIA, Defense Intelligence Agency, che è il cervello informativo del Pentagono. Quindi il 28 gennaio 2025 la DIA ha deciso di mettere in pausa tutte le special observances, in pratica tutte quelle ricorrenze identitarie che celebrano storia e contributi dei vari gruppi, come ad esempio le giornate della memoria dell'Olocausto, il Pride Month, eccetera. Quindi pausa, non abolizione del mondo, ma il messaggio è chiaro, stop all'impronta ufficiale. La seconda mossa è del DOD, Department of Defense. Quindi il 31 gennaio è uscita una linea guida, le strutture militari non possono utilizzare risorse ufficiali, quindi tempo di servizio, fondi, materiali, canali comunicativi per i Cultural Identity Months, i mesi identitari. Quindi, tradotto, se sei in uniforme in orario di lavoro, la base non organizza più l'evento dedicato al mese X con il budget e il logo istituzionale. Quindi puoi partecipare come persona e fuori orario. Nessuno ti impedisce di celebrare, ma l'istituzione non ci mette più il timbro ufficiale. E non è finita. A fine febbraio è partita una sorta di digital content refresh, cioè una pulizia dei siti e dei social ufficiali per archiviare o rimuovere contenuti considerati DEI, Diversity, Equity, Inclusion, cioè iniziative pensate per valorizzare diversità, equità e inclusione. Nel frullatore, in alcuni casi, sono finite anche pagine storiche, pezzi di memoria digitale che raccontavano contributi di gruppi minoritari, talvolta poi ripristinati di fronte alle reazioni pubbliche

celebrazione siano comunità, scuole, biblioteche, associazioni, radio, come noi, e audience attiva, che è bellissimo, ma richiede impegno. Ecco, cosa succede quando l'istituzione fa un passo indietro? E accadono due cose insieme. Primo, alcune persone tirano un sospiro di sollievo, ecco, meno politica, più missione. Secondo, rischiamo però l'effetto silenziatore, perché lo spazio istituzionale non è neutro. Se il microfono si spegne lì, i racconti si sentono più piano, mentre gli stereotipi, specialmente sui nativi americani, si sa, hanno il megafono incorporato. E allora facciamo come i nativi americani una scelta di campo. Niente lamentazioni, azione culturale. La festa la facciamo noi con le voci vive. E a proposito di voce, ascoltiamo Frank Wall, Sichang Ulakota, che abbiamo già avuto modo di conoscere, con il brano Stardust.

Allora, come si celebra davvero questa festa, questo mese dedicato ai nativi americani? Ecco, allora, non viene proclamato dal Presidente degli Stati Uniti, lo proclamiamo noi. Ecco come. Innanzitutto con ascolto e presenza. Quindi

informiamoci magari sulla storia, poi se ci sono notizie online, insomma, come informazione e condivisione per quanto riguarda proprio questa festa come linguaggio di comunità. Quindi le parole chiave sono due: sovranità, cioè il diritto delle nazioni native a decidere di sé, e i luoghi sacri, che sono siti vivi di redazione spirituale. Poi, quindi, un'altra cosa che possiamo fare è il sostegno al vivente, quindi sostenere significa condividere, donare, ecco, vedere film di autori nativi, amplificare le loro piattaforme, quindi siamo noi che possiamo contribuire al fatto che la loro cultura resti viva. Le diamo aria, insomma, in sostanza. E poi, ecco, portiamo la storia a casa, quindi magari, non so, raccontiamo ai nostri figli che erano i cold talkers, spieghiamo cos'è un trattato, leggiamo una poesia di un'autrice nativa, mettiamo un album musicale di un artista indigena. Quindi la memoria non è ricordare il passato, ma fare spazio nel presente. Ascoltiamo ora un nuovo brano. Nuovo brano Superman, che noi già conosciamo, è un Absalookie Crow. Il brano è Prayer Loop Song. Lui, questo artista, mischia tradizione e tecnologia con una naturalezza disarmante. La prova che il futuro non cancella il passato, ma lo porta con sé.

0: questo brano lo avevamo già ascoltato in una delle precedenti puntate, ma ripetita Juvent, nel senso che quindi vabbè, fa bene ripetere per chi ancora non conosce questo artista. Allora, tornando al discorso della celebrazione che facciamo noi, no? Che possiamo fare noi. E esempi che funzionano dal locale al globale. Quindi, allora, tre cose che potete replicare ovunque. La scuola che magari adotta una parola, quindi ogni mattina magari una parola nella lingua Lakota o una parola nella lingua Cherokee o una parola, ecco, diciamo, o anche solamente un nome. Di uno di questi popoli, con una storia breve collegata. È semplice, non costa nulla e cambia l'aria di un'aula. Poi, un'altra idea, la biblioteca che cura una vetrina, quindi non un mese etnico, ma un percorso con storie orali, lettura di poesie, saggistica, quindi la bibliografia che si fa proprio da ponte con le persone. E poi la radio, ecco, ci siamo di nuovo noi, che apre il microfono, quindi racconti, musica, storia, anche pochi minuti bastano, perché la comunità si costruisce in diretta. Rientriamo nel 2025. Quindi la DIA ha messo in pausa le osservanze interne, il Pentagono ha detto stop ai mesi identitari ed è partita una polizia digitale. Non è la fine del mondo, ma è un cambio di clima importante da recepire perché in questo clima la differenza la fanno le persone. Noi, voi, le comunità. Se l'istituzione arretra, avanzano le relazioni. Ascoltiamo adesso l'ultimo brano che è da The Hallucination, che noi già abbiamo sentito, conosciamo nelle altre puntate. We are still here. Noi siamo ancora qui.
1: We are the tribe that they cannot see. We live on an industrial reservation. We are the Halusa Nation. We have been called the Indians. We have been called Native American. We have been called hostile. We have been called pagan. We have been called militant. We have been called many names. We are the Halusa Nation. We are the human beings. The callers of names cannot see us, but we can see them. We are the Halusa Nation. Our DNA is of earth and sky. Our DNA is of past and future.
0: We are still here, quindi siamo ancora qui. Non è solo un titolo, è una posizione nel mondo. Quindi il Native American Month esiste, vive se noi lo viviamo. Ecco, partecipate, mandateci un commento, mandateci qualcosa. Per dire che voi partecipate a questo, partecipate se non fisicamente, ma insomma anche solo col pensiero a questo mese. Io sono Raffaella Milandri, questa è Radio Talpa e questo programma non finisce qui perché continua con voi. Alla prossima puntata.
2: Ringraziamo Raffaella Milandri ancora una volta per la passione con cui ci dà queste importanti informazioni sui nativi americani. Allora cerchiamo di raccogliere il suo invito, facciamoci sentire in qualsiasi modo un like ai post che mettiamo, un commento, una mail e cercando magari di diffondere tra le vostre conoscenze questo programma in modo che più siamo, più diamo sostegno ai nativi americani. È stata una puntata di estrema attualità. Cerchiamo insieme dunque di celebrare nel migliore dei modi questo mese di novembre, il mese dei nativi americani, nonostante la politica oscurantista del Presidente degli Stati Uniti d'America. Un saluto ancora a Raffaella Milandri, un saluto a tutti quanti voi che con passione ci seguite ogni settimana in questo percorso attraverso la cultura, le tradizioni, la musica dei nativi americani. Da Maurizio benvenuti, un abbraccio sincero a tutti quanti voi.
3: Avete ascoltato Nativi Americani, ieri e oggi. Ha condotto in studio Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene. Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornado Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento. Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Paolo Casisa presenta il rock raccontato da un musicista.
4: Cari amici di Radio Talpa, questa è una strana puntata che ha diversi argomenti che trovo davvero interessante divulgare. Si parla di musicisti diventati prestigiosi insegnanti alla Berkeley di Boston, di uno strumento nato nei primi del Novecento quasi esclusivamente per un repertorio da banda che nelle mani di uno straordinario musicista assurge alla grande nel jazz, ma anche di uno strumentista che dopo solo due anni sarebbe diventato uno dei più noti al mondo. Ma cominciamo dall'inizio. Questa sera faccio una breve ma esaltante incursione nel mondo della contaminazione fra bebop, latin jazz e un pizzico di fusion, per proporvi l'ascolto di un disco il cui contenuto musicale mi ha folgorato sin da quando lo comperai nel 1975, The Sound of the Wasp di Phil Wilson e Ridge Madsen.

Nei primi anni 50 il trombonista Phil Wilson dal Minnesota già a 15 anni diventò un professionista del jazz esibendosi con l'orchestra dei fratelli Dorsey e in seguito con quella di Woody Herman. Poi formò una delle jazz band più apprezzate in ambito universitario e fu assunto come insegnante alla Berklee School of Music di Boston ed espletò l'importante compito per oltre 40 anni. Invece il suo amico e concittadino Rich Mattson sin da ragazzo si dedicò all'ingombrante basso tuba suonando il Dixieland, poi si innamorò dell'euphonium inventato nei primi del Novecento, chiamato anche flicorno tenore o bombardino, utilizzato largamente nelle bande militari e di paese. Mattson mise a punto una tecnica straordinaria su questo strumento decisamente ostico per fare il jazz, ottenendo risultati straordinari dimostrati alla grande in questo disco dal quale stiamo ascoltando ora Amen.

Svelo subito chi è lo straordinario musicista del quale avete appena ascoltato un bellissimo assolo di piano elettrico, che qui è al suo debutto discografico. Si tratta di Lyle Mays, che solo 2 anni dopo si sarebbe unito al Pat Metheny Group per una carriera strepitosa per i successivi 30 anni, contribuendo a innovare non poco il linguaggio del jazz. Per The Sound of the Wasp, Lyle Mays ha scritto il brano Kilgore Fruit, che ascoltiamo ora.

sostenere ottimamente Phil Wilson, Rich Mattson e Lyle Mays. In questo disco ci sono il bassista Kirby Stewart, il batterista Ed Sauf e il chitarrista Jack Peterson.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casista.
1: Davvero particolare è la title track di questo album, in cui i due amici virtuosi simulano con i loro rispettivi strumenti la frenetica vita di un enorme alveare pieno zeppo di vespe.

Mi piace tantissimo la vena bebop di Phil Wilson, che ha composto 5 dei brani contenuti in questo disco. Sentite che bello questo tema intitolato

L'unico brano composto da Rich Mattson è invece Carob, in cui mostra tutto il suo enorme talento all'Euphonium.

Sono certo che questo disco sia sconosciuto anche alla maggior parte degli appassionati, quindi sono davvero felice di avervelo proposto questa sera. Un caro saluto da Paolo Casisa.

Avete ascoltato il rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tap.

Ed era il bellissimo brano della celebre band blues rock africano del Mali, ovvero dei Tammy Crest, titolo del brano Tintarin, con in veste di special guest la celebre cantante e attrice marocchina Indy Zara, estratto dal loro album del 2020 a firma della Glitter Beat, titolo dell'album Tammy Tate, che significa speranza per un cambiamento positivo. I Tammy Crest sono stati anche inseriti nella bellissima colonna sonora del straordinario ed emozionante film del 2023, ovvero Io Capitano, di Matteo Garrone. Ciao a tutti e a tutte, bentrovati e bentrovate alla 40ª puntata di Stazione Utopia, della voce e microfono di Barbara Guerra, curatrice e ideatrice di questo programma. Sono in compagnia e ci tengo subito a ringraziare Enrico Simoncelli alla console. E un profondo ringraziamento inoltre alle etichette discografiche e case editrici, ovvero Good Felax, per le sue bellissime novità discografiche di musica alternativa e indipendente. Iniziamo ora senza indugio, ricordandovi che ascolteremo un viaggio sonoro di musica di vario genere e latitudine. Si partirà andando in America, ascoltando una leggenda del blues, poi in Inghilterra, in Belgio, e per concludere e finire il viaggio si ritornerà negli Stati Uniti.

era la leggenda dei blues americano, ovvero Bobby Rush. Titolo del brano You're Gonna Need a Man Like Me, estratto dal suo ultimo album dal titolo Oh Me Love For You, pubblicato quest'estate a firma della sua Deep Rush e con la TT Tigers. Bobby Rush è una star del blues americano, ha registrato dischi per quasi 70 anni ed ha all'attivo più di 400 registrazioni. Oltre ad aver pubblicato ben 27 album in studio a suo nome, vincitore di premi Grammy, ed è stato raccontato egregiamente nella docu-serie The Blues di Martin Scorsese. Andiamo avanti ora spostandoci a New York, esattamente nel quartiere di Brooklyn, con una giovane artista sperimentale polistrumentalista, ossia Contagia Chic, alias Rain. È uscito il suo terzo album dal titolo I Kill Your Dog per la Mexican Summer. È composto da 16 brani. Rain è anche uno dei nomi di punta del movimento indipendente americano, capace di coniugare gusto per il pop, sperimentazione elettronica, produzione innovativa e musica sognante. Ascoltiamo la sigla del suo nuovo album dal titolo 5 to 8 Hours a Day.

Ora proseguiamo invece con un noto e giovane cantautore statunitense, nato in Texas e ora residente in California a Los Angeles, ovvero Devendra Banhart, che oltre alla carriera da solista ormai ventennale è anche membro del gruppo musicale Vetiver. A settembre è uscito il suo nuovo disco, il 12esimo, e il primo con la Mexican Summer, intitolato Fly Wig. Composto da 10 tracce, è stato prodotto e collaborato all'album la bravissima artista gallese Kate Le Bon. Noi ascolteremo il brano dal titolo Twin, Devendra Banhart. Sentiamo.

proseguiamo ora rimanendo in America con un trio disco soul, ovvero le Sei Shishi. Oltre al trio vocale, sono coadiuvate da una band di 5 musicisti. Hanno pubblicato il loro secondo nuovo album dal titolo Silver, composto da 16 tracce a firma della Karma Chief e Colomium Record. La band si ispira all'universo disco soul, evocando nostalgia per l'era dello studio 54, e infondono grinta e influenze globali per creare un suono e un'energia che sono interamente loro. Noi ascolteremo la terza traccia dal titolo Astral Plane, le Sei Shishi. Sentiamo.

Andiamo avanti ora con un cantautore polistrumentista americano più importante della sua generazione. È nato nel 1975 a Detroit, nel Michigan, ovvero Sufjan Stevens.

A questo punto rimaniamo ancora in America con una formazione rock del New Jersey di quattro elementi, ovvero The Gaslight Anthem. Il loro nuovo album si intitola History Books, è il sesto e primo in 9 anni per la TT Tiger. Contiene 10 brani e la title track ha partecipato un amico di lunga data della band, ovvero Bruce Springsteen. Inoltre hanno lavorato con l'acclamato produttore Peter Cates, produttore del National, Interpol. Il cantante e chitarrista Brian Fallow commenta queste parole: quando una band raggiunge un qualsiasi livello di successo o popolarità, è un dono. È davvero un miracolo poter fare la tua arte per vivere. Ora ascolteremo il brano dal titolo Autumn, The Gaslight Anthem. Sentiamo.

Ora proseguiamo invece andando in viaggio, spostandoci e cambiando geografia, cambiando latitudine e sonorità, andando in Inghilterra con i Public Image Limit di John Lydon, ex leader dei celebri Sex Pistols. I Peel sono una band unica di grande successo, con un curriculum che vanta singoli album nelle classifiche inglesi e internazionali. Il nuovo album, l'11° della loro carriera, uscito quest'estate in agosto, ed è figlio di una lunga gestazione iniziata nel 2018 durante il 40° anniversario della band. Il nuovo album si intitola End of the World e contiene 13 tracce a firma dell'etichetta Peel Official e Cargo UK. Il brano che ascolteremo si intitola Care Choose, i Public Image Limited. Sentiamo.

Andiamo avanti ora cambiando di nuovo genere di sonorità con un trio sperimentale inglese cosmopolita con sede a Londra, ovvero i Vanish Twin. Inizialmente formati dalla cantante e polistrumentista belga Katie Lucas nel 2015, in seguito a una serie di cambi di formazione, i Vanish Twin sono ora il solido collettivo londinese formato con la batterista Valentina Magaletti e il bassista giapponese Susumu Mukai. La band ha affinato un sound ipnotico e minimale influenzato da cosmic music, post-punk e pop psichedelico. Afternoon X è il loro quarto album ed è composto da 8 brani. Pubblicato con la Fire Record, ascolteremo la title track che dà il titolo all'album, i Vanish Twin. Ascoltiamo.

parliamo ora con una cantautrice italiana nata in provincia di Milano ma residente tra Berlino in Germania e Ghent in Belgio. Ed è anche per questo che scrive i suoi pezzi in inglese, ovvero Marta Del Grandi. Il suo nuovo lavoro si intitola Selva ed è composto da 10 brani, pubblicato per la Fire Record. Selva è il suo secondo album, una raffinata sweet pop che scorre fluido, unendo complessità emotiva e arrangiamenti brillanti con un finale fantascientifico. Registrato con un quartetto di musicisti che collaborano attivamente con lei ormai nel 2015, ascolteremo l'estratto numero 4 dal titolo Snapdragon, Marta.

viaggio arriviamo in Norvegia, precisamente su una piccola isola di 8.000 abitanti, ovvero ad Ansel, nell'estremo nord della Norvegia. Qui è stato anche il rifugio del multistrumentista statunitense Zach Condon, alias Beirut. Classe 1986, nato e cresciuto in New Mexico, ora residente in Germania, a Berlino, si era recato sull'isola norvegese durante un periodo difficile e di introspezione. E qui è nato anche il sesto album. Condon ha lavorato da solo a questo nuovo disco, scritto, suonato, registrato, senza coinvolgere gli altri musicisti che compongono la band. Il disco è composto da 12 brani pubblicati per la Pompeii Record, etichetta creata da lui nel 2009. Negli anni, tramite i Beirut, Zach ha spesso reso omaggio ai luoghi visitati e in cui ha registrato musica, come per gli ottoni balcanici dell'esordio, Gulag Orchestra, o l'italiana Gallipoli, nel 2019. Ansel rappresenta il rinnovato inizio di una carriera che continua ad abbracciare territori inesplorati. Ascolteremo il brano, una ballata avvolgente, dal titolo So Many Plains.

questo punto siamo arrivati alla fine di questo variegato viaggio sonoro e ritorniamo di nuovo per concludere il viaggio in America con l'ascolto dell'ultimo brano estratto

nuovo disco della cantautrice inglese nata a Leeds, trasferita in California a Los Angeles, ovvero Corinne Bailey Rae. Diventata famosa con i suoi album di debutto omonimo, arrivando al numero uno nelle classifiche del Regno Unito. Nel corso della sua carriera ha pubblicato 4 album in studio che sono stati acclamati dalla critica. Ha vinto 2 Grammy Award, ha collaborato con una vasta gamma di artisti, ne cito solo un paio: Paul Weller, Stevie Wonder, Paul McCartney e molti altri. Il suo nuovo disco si intitola Black Rainbows, a firma delle etichette Black Rainbow Music e TT Tiger. Noi ascolteremo il brano dal titolo A Spell a Prayer. Vi ricordo che potete riascoltare la puntata attraverso il podcast dal sito radiotalpa.it e attraverso la piattaforma di Miss Cloud a Stazione Utopia. Ringrazio ancora Enrico Simoncelli per la parte tecnica alla console e ringrazio ancora per la collaborazione, per le bellissime novità discografiche dell'universo di musica indipendente e alternativa, ovvero la Good Felax. Da Barbara Guerra, grazie a tutti e a tutte coloro che sono state in ascolto, vi mando un abbraccio e se vi va, alla prossima!

la pioggia, la tristezza passerà la mattina e l'anello resterà sulla spiaggia. Gli uccellini nel vento non si fanno mai male.

0: guarda,
1: dove?
0: Guarda,
1: dove?
0: Guarda,
1: guarda
0: là,
1: ferma,
0: non usce,
1: Madonna,
2: da fonti ufficiali è stato accertato che un oggetto misterioso sta calando dagli strati più profondi e rarefatti dell'atmosfera.
3: Guarda! Ehi! Aiuto!
4: È rosso!
3: No, guarda, sta calando! Sta scendendo!
4: Andiamo via!
3: Scappa!
2: Follie collettivi! Crisi isteriche stravolgono la normale vita di tutte le metropoli italiane. Le prime pagine dei giornali titolano a nove colonne: Non siamo più soli.

0: un mostruoso essere sta apparendo agli esterrefatti occhi dei terrestri.
1: Guarda, ci vuole dire qualcosa. Ecco, sta aprendo la bocca.
2: Ma cosa è brutto?

0: Hai ascoltato
1: Talpateca.
0: Gli archivi sonori di Radio Talpa 94 FM.
2: Guten Tag. Questa è Radio Talpaz. Stai per ascoltare. Avatar. Rassegna di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro. Avatar. In onda tutti i giorni. Dalle 8 alle 9. In questo giorno. Ascoltiamo alcune selezioni di musica un poco stravagante. Per così dire, buffa. Ma non stupida. Buon divertimento.

0: Miguel Sumi.
1: E ti non dice niente di ti, e ti non dice niente di ti, e ti non dice niente di ti, e ti dice niente a Miguel.
0: Miguel son sempre mi.
2: Bentornato Miguel, cosa porti ai miei bambini?
0: I biscotti mattutini.
3: Sì, il buongiorno si vede dal mattutino talmone, il biscotto della prima colazione, sempre fresco e friabile, come appena fatto dalla mamma. I mattutini talmone aiutano tutta la famiglia a cominciare bene la giornata. Per questo il buongiorno si vede dal mattutino.
2: Garantisce talmone.
4: Quando passa Giacomino con le ghette bastoncino, senti grandi coi piccini canti chiaro.
5: Giacomino, Giacomino è gran gaga.
4: Ha la giacca quadratini, pantaloni un po' strettini e nelle tasche non ha un becco d'un quattrino.

Sì, fra. Figa, però un tocchetto in più, perché sì, meglio. Però io intendevo qualcosa di pazzo, cioè una cosa veramente pazza, però non sento già qualcosa.

Sì, odio tutte le vecchie signore. Non posso vedere le vecchie signore. Quando salgono sul tramvai ti combina mille guai. Spinte, calci, borse in faccia e gomitate. Ah, non le posso proprio sopportare mai. Ai, ma io mi ribello e tovi, pesto un callo. Odio tutte le vecchie signore, non posso vedere le vecchie signore. Sulla spiaggia la cicciona nel costume si dimena e la secca fa la morte ricordare. Ah, o magari si potessero annegare. Aiuto! Vi sta bene, ciccione, befane! Siete tonde straripanti, magre, secche, senza denti, maliziose, prepotenti, velenose ed altro ancora. Odio tutte le vecchie signore, non posso proprio soffrire le vecchie signore. A passeggio tutto il dì con il fido cagnolino che in silenzio va bagnato piano piano. Bobby, se in leone si potesse trasformare. Oh, toccagnaccio bastardo. Odio tutte le vecchie signore, non posso vedere le vecchie signore, non le posso soffrire. Ecco, quando vanno al parrucchiere e le chiome si fanno nere ed i baffi pur si fanno ossigenar. Però ci sono delle vecchie signore che sono proprio degli angeli di bontà. A loro tutte io domando umilmente perdono e soltanto a loro in gran segreto confido che... Odio tutte le vecchie signore, non posso vedere le vecchie signore. Giratemi al largo, altrimenti mi metto a gridare.

ho conosciuta in un club. Eri bellissima, ma avevi un solo difetto. Non c'eri.

904.003 a San Gregorio, una località che era nel giardino di casa nostra, ti ho rivista. Non avevi un capello e nemmeno un po' di orgoglio.

Circa 3. Molto severi. Quando ti ho visto in bocca, ho capito che non avevi denti.

anche i fari. Ma tu non collaboravi, mi hai morso un dito, una mano e anche i miei capelli per invidia. E allora ho pensato: chi sei? Da dove vieni?

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carcere Rovine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla chetta.

grazie allo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Il cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. Quell'uomo certissimo e immenso, io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un trassessore che Dio lo perdona, un 30 e rullotto ci alleva i visori. Poi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fa con le

con la barba o la fate da sé, voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vado più bello, un vestito cessato marrone così c'è sembrato alla televisione, queste nozze vi prego eccellenza, vi prestasse per fare presenza.

qua non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so patisciente per chi se per niente se tende nell'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe inusante, ma cattinte voi state a pagare, e pure chi state ci stanno a spazzare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, chi l'ha fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio, vi imploro, chi le dorme con

È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

Di fattaccio, episodio biblico in due quadri e quattro scene. Primo quadro, Adamo ed Eva e la suprema bischerata. Ella fu di nulla, tutto per un pomo. Secondo quadro, la cacciata dal paradiso terrestre e la rivarsa dell'Eva.

di non toccare il frutto proibito. Ma Eva là non si tenne un accidente, e appena il Padre Eterno fu partito, dietro le insinuazioni di serpente, la orse il frutto e

Caspio e si starà a vedere. Poi tutte e due pentiti di peccato e corsero a coprirsi con le foglie, ma ormai che gli era stato, e gli era stato. Adamo! E fece il padre onnipotente con un tono di voce tanto grosso che poi era Adamo e se la fece addosso e non so come ogni viense un accidente. Adamo! E Adamo rispondeva niente, allora il Dio gli abitò a ridosso, lo prese per un braccio e dopo scosso Adamo gli rispose finalmente.

serpe che mi messe sue. Ma Dio un vol si ascoltà tante ragioni, disse: v'avete mancato, dunque fora, levaivi tre passi da oglioni. Cacciata con coltello fiammeggiante, la coppia se n'andò malinconiosa.

morte per la subellazione perfida e odiosa. Un canchero venisse qui birbante, le sta a lui la orpa d'ogni cosa. Io l'arrivata che la fu lei, la fu, e frignava d'amo gonfio dal dolore. Ed Eva, te a terretta tu m'avei, l'angelo urlò che t'avevi a ete aire. Te Adamo ha trovati paco e tu sudore, e te donna doli a partorire. E sbatacchiò il cancello di giardino, lasciandoli sperduti ai suo destino. Ma visto poi che in braccio ai suo marito la stava meglio che a dar retta ai serpente, di quell'affronto che l'aveva patito giurò di vendicarsi prontamente. E più di tutti là si legò il dito la smargiassata di qui prepotente, quell'angiolaccio che di primo acchito li cacciò via con l'arma rilu-

0: là se lo può caccià in su paradiso.
1: Ehi, ascolta, ascolta bene, ascolta Radio Talpaz.

0: There's a man in the far back with a cowboy hat. Looks like he's a sheriff. Sheriff over here. See him? He looks like a sheriff.
1: Edizione straordinaria. Extra straordinaria. Il mondo è ammalato. Malato! Ma per colpa di chi?

0: dai, cinta su, mi, ci, mi, fra, mi, si, a, be, sai, dai, cinta su, va, be, si, be, sai, dai, cinta su, mi, si, be, a, se, si, fa, se. Ho visto un re.
1: Se lo riscuse?
0: Ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il Purcell.
0: Nel senso.

0: Una regina come te in questa casa. Ma che succede? Ma siamo tutti pazzi.
1: Ma io adesso sai che cosa faccio? Che ore sono?
2: Le 11.
1: Guarda, fra 5 ore sono qua e c'è una casa con 14 stanze. Te lo faccio vedere chi sono io. E che sono quei cenci che hai addosso? Ma che è? Ma fammi capire, sei la mia e stiamo in questa stamberga, quei cenci addosso. Ma io adesso esco, sai che cosa faccio? Ma io ti porto una pelliccia di leone con l'innesto di una tigre, te lo faccio vedere chi sono io. Senti, intanto però c'è un problema. Siccome devo uscire, mi puoi dare 1.000 lire per il tassì? In modo che arrivo più in fretta a risolvere questo problema volgare che abbiamo. Te lo faccio vedere chi sono io. Lascia fare a me. Lascia fare a me. Lascia fare a me perché ti devi fidare.

Ma che cosa ti avevo detto? Una casa, ma io sai che cosa faccio? Ma io ti compro un sottomarino. Perché? Se qui davanti a casa nostra quelli c'hanno la barca e rompono le scatole, io ti compro un sottomarino. Così sai, li fai ridere tutti questi, hai capito?

tanto facciamo una cosa, io fra 5 ore sono qua. Tu metti la pentola sul fuoco, ci facciamo un bel piatto di spaghetti al burro mentre aspettiamo il trasloco. Poi ci ficchiamo a letto e te lo faccio vedere chi sono io, ti sgangero, te lo faccio vedere chi sono io.

lo faccio vedere chi sono io. Sono un uomo asociale, ma sono un uomo che ti... Io non ti compro il sottomarino, ti compro un transatlantico. Basta che tu non scappi, stai attenta che... Se scappi col transatlantico... Ti affogo nel... Nell'oceano Pacifico. Dai, coricati, vai che ti sgangano. Te lo faccio vedere chi sono io, vai.

Sehr gut. Hai ascoltato una selezione de musica un poco stravagante. Selezionata per Avatar. Una rassegna de musica tematica a cura de Maurizio Castelvetro. In onda tutti i giorni. Dalle 8 alle 9. Da Radio Taipaz. Auf Wiedersehen. Caro ascoltatore.

0: Riccardo Pellegrini presenta
1: Ora Musica.
0: Ora Musica. Ora Musica.
2: Ora c'è musica.
1: Musica. Ora Musica.
2: Ora c'è musica.
1: Musica. Ora Musica.
3: Eccoci, ben trovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che arriva tutti i giorni a quest'ora. Anche oggi, in questo venerdì che profuma molto di weekend, vi accompagno nei prossimi minuti con le novità e tra poco partiamo con gli ascolti, ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
0: Ora Musica Story
3: 1965. Whoa.

Lighthouse Brothers, oggi ad aprire Ora Musica con questo classicone che si chiama Unchained Melody. Come sempre Ora Musica apre con un classico per poi passare ad una novità. Oggi il nuovo singolo di Alessio Rosati, Qui e Ora.

0: Allora, la canzone di Alessio Rosati, novità di oggi, Aura Musica, novità al primo ascolto, il nuovo singolo di Alessio Rosati, ad accompagnarci al nostro spazio interviste.
1: Aura Musica, intervista.
0: Oggi nel nostro spazio interviste Aura Musica c'è Gisella Cozzo, che torna con una nuova produzione e una canzone che risveglierà i ricordi di molti, perché è una canzone speciale. Ciao Gisella, ben trovata anzitutto.
2: Ciao Riccardo, grazie mille.
0: Allora, dicevo, canzone che insomma risveglierà i ricordi di chi ha vissuto gli anni 70, i Mattia Bazar. Qui andiamo proprio ai primi Mattia Bazar, gli originali, con Aldo Stellita, Carlo Marrale, che firmavano tra l'altro questa canzone, e poi c'è il featuring di Piero Cassano.
2: Ma anche Piero Cassano ha firmato il brano,
0: anche
2: uno
0: lui.
2: Dei compositori, esatto,
0: storico Piero Cassano, perché poi lui
2: ha una storia
0: che va oltre anche i Mattia Bazar, con le produzioni che ha fatto nella sua vita, nella sua storia.
2: No, è vero, è verissimo, è un grandissimo produttore, anche talent scout, anche di Ramazzotti,
0: esatto.
2: Ha scritto bellissime canzoni. Allora, questo progetto nasce per una mia esigenza, perché io nasco cantautrice, quindi sto producendo insieme a Filadelfo Castro,
0: sì,
2: un bellissimo nuovo progetto che si chiama Songwriters Cantautori, e dove io vorrei cantare insieme agli artisti e cantautori che hanno scritto proprio le canzoni.
0: Quindi riprendi i classici ma li rifai con la partecipazione,
2: sì, esatto,
0: loro.
2: Esatto, infatti con Che Male Fa mi è piaciuto subito questo brano, per la sua melodia, per le parole di Aldo Stellita, per insieme tantissimi elementi che mi hanno proprio fatto scegliere questo brano, perché mi si addiceva proprio questa malinconia, però romantica, insomma un bellissimo brano che ho voluto riprendere in chiave moderna, e con un bellissimo featuring di Piero, con queste piccole sue interventi. È un, diciamo, un progetto molto ricco, molto pieno, che spero che verrà a luce a fine anno, diciamo così.
0: Quindi lo sveli piano piano, singolo dopo singolo.
2: Piano piano, esattamente. E quindi questo è uno dei singoli che volevo mettere proprio all'attenzione del pubblico italiano, perché ha 50 anni questo brano, proprio quest'anno è del 76.
0: Sì.
2: E Mattia Bazar hanno sempre prodotto e scritto delle meravigliose canzoni, e quindi ho voluto omaggiare anche Piero in questo.
0: Mi ha incuriosito molto, perché la scelta di Che Male Fa, no? Cioè, uno dice Mattia Bazar ha un repertorio vastissimo, non è una scelta scontata, è una scelta elegante e particolare, no? Quindi sei andata a prendere, voglio dire, sarebbe stato facile prendere Ti Sento, Solo Tu, che sono Vacanze Romane, che sono pezzi straconosciuti, no? Questo,
2: esatto,
0: forse
2: esatto,
0: un po' meno degli altri, ma altrettanto elegante, forse anche di più.
2: Sì, è vero, grazie per questa domanda. Infatti l'ho sentita subito mia, perché non volevo una cosa un pochino più speciale, preziosa, e magari non sentita tantissimo, però poi quando lo faccio sentire, come me la ricordo, quella
0: certo,
2: è bellissima. Quindi come Filadelfo l'ha arrangiato e prodotto, anche con degli strumentazioni live di turnisti bravissimi, e quindi abbiamo dato questa nuova luce ad un brano che magari era un pochino nascosto, però con questa nuova nuova versione
0: viene fuori,
2: spero che piace. Sta già piacendo moltissimo su Spotify, su piattaforme digitali, quindi sono molto felice, dopo 3 giorni sta andando molto bene.
0: Noi adesso lo ascoltiamo qui a Aura Musica, e con te ci diamo appuntamento al prossimo singolo, visto che ci hai svelato che ne arriveranno altri con altre collaborazioni e siamo curiosi.
2: Va benissimo Riccardo, grazie mille.
0: Grazie a te per essere stata Aura Musica, Gisella Cozzo. Andiamo ad ascoltare il suo singolo Che Male Fa con Piero Cassano, e alla prossima. Ciao Gisella.
2: Grazie, ciao Riccardo.

0: Che male fa, grande classico di Mattia Bazzar, ripreso da Gisella Cozzo con il featuring di Piero Cassano. Gisella Cozzo, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio intervista.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
2: RadioTalpa.it. It's a rock and roll station.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: Ora musica, le novità del giorno.

ancora musica con Miki tra i nostri ospiti di questa settimana per parlarci di questo singolo dall'aria molto fresca, molto estiva, limpida come il titolo della canzone di Miki. Ora musica anche Michele Camillò, è tornato anche lui con un nuovo singolo che si intitola Boomer.

Boomer, beh, insomma, c'è uno sfogo dentro questa canzone di Michele Camillò, ascoltata qui a Ora Musica, il suo nuovo singolo anche per Elena Presti.

0: Elena Presti con Amor Perdido, tra le novità di Ora Musica.
1: Se nelle piantagioni di cotone avessero avuto le chitarre elettriche, le cose sarebbero cambiate molto più alla svelta. Jimi Hendrix. E di chitarre elettriche ne puoi sentire a Radio Talpa, Web Radio.

0: Non ti sposo più, anche oggi già di Aura Musica, con questo che è uno dei brani tra i più trasmessi in assoluto già da qualche settimana nel nostro spazio quotidiano dedicato alle novità indipendenti. Ma adesso è tempo di ricordi.
1: Aura Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Torniamo a Vasco Rossi del 1993. L'album è Gli Spari Sopra. Vi faccio ascoltare Gabri.

Questa avventura è stata una follia, è stata colpa mia, 2 sedicenni di...

Vasco Rossi oggi a Ora Musica nell'angolo dei ricordi ci ha riportato all'album Gli Spari Sopra del 1993 e questa era Gabri. I ricordi tornano lunedì perché oggi è venerdì, domani sabato, domenica Ora Musica Weekend, quindi lunedì alla stessa ora altro classico. Adesso The Acrob.

0: nazione.
1: Senza differenza siamo una nazione.
0: Bianco e nero,
1: un'unica canzone.
2: The Acrob con questo singolo che si chiama Unico Colore, tra le promozioni di Ora Musica.
3: Radiotalpa.it, l'unica radio.

Bugiardo, la nuova canzone di Zola, sarà presto nostro ospite per raccontarci il nuovo progetto. A chiudere ora musica, invece, c'è Silvia in Blues oggi.

0: Silvia in Blues con Rimanere Soli completa la lista delle canzoni targate Ora Musica per oggi, venerdì 22 maggio. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.

Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Tal!

Non lo sentite? Che strano, ticcattio. È il primo allarme. Poi dopo arrivo io. Non voglio alcun vantaggio, ma non è per coraggio, è perché sono il più cattivo e mi diverte il fatto di inseguirvi. Ci provo gusto, mi piace tallonarvi. Non vi do tregua mai, perciò poveri voi, restate in guardia che sta arrivando il vostro coccodrillo. Sono diplomato ed insegno il ritmo ballo, sono un maestro, scappate pure, correte.

sgarrate e voi banditi, pirati e contrabbando. È da parecchio.

Te l'ho già detto, io sono il più cattivo. Io vi do il tempo, anzi, il tempo sono...

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Oh graziosa luna, io mi rammento che or volge l'anno, sovra questo colle io venia pien d'angoscia a rimirarti, e tu pendevi allor su quella selva, siccome or fai che tutta la rischiari. Ma nebuloso e tremulo dal pianto che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci il tuo volto apparia. Che travagliosa era mia vita, ed è, né cangia stile, o mia diletta luna. Eppur mi giova la ricordanza e il noverar le date del mio dolore. Oh, come grato occorre nel tempo giovanil, quando ancor lungo la speme e breve alla memoria il corso, il rimembrar delle passate cose, ancor che triste, e che la fanno duri.

Lei e il mare sono inseparabili. È sempre dentro i suoi pensieri e le sue meravigliose emozioni. Il mare custodisce il suo dolore e la sua felicità, che come le onde accarezza il suo viso tenero al vento. Il profumo della salsedine rimane nell'aria che la circonda, fissa, a mirare l'orizzonte di terre invisibili, ma certe dell'esistenza. Lei parla al mare, le racconta la sua vita, bella, turbolenta. Il linguaggio è a tutti sconosciuto. Il mare la ascolta e le risponde con la sua quiete spumosa alla riva, bagnandole i piedi nudi sulla sabbia di conchiglie e altri ricordi, trasportati dai lunghi cammini di fondali marini. Il mare con lei è calmo sempre, non increspa mai la sua forza travolgente e memorabile. Sa controllare se stesso perché non resiste le sue carezze, comunicate con l'aprirsi e chiudersi delle palpebre e lo sbattere delle ciglia, sempre ben curate, custodite di occhi degni di uno splendido fondale corallino d'ogni mare terrestre. Lei ama il mare e la sua acqua salata si nutre del suo spirito e del suo profumo. Il sole che si specchia sul suo velluto è geloso dei suoi sguardi irresistibili. La fortuna dell'amore mi ha reso partecipe di queste emozioni. Vedere la donna parlare silenziosa con il suo mare azzurro tranquillo, portarlo dentro sé. So che è lei il mio gioiello più prezioso, che ama tutto di me, proprio come questo mare dolce.

A proposito di musica, Frank Zappa diceva: senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequela di scadenze produttive e di dati in cui pagare le bollette. Radio Talpa, il senso della musica.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

la poesia è vicina alle cose fondamentali della vita, la morte, il dolore, ma anche la gioia, l'intensità. E in un momento di smarrimento, con la poesia può un po', tanto anche lenire alcune, diciamo, ferite, ma può anche un po' orientare. La poesia, secondo me, può evitare un po' lo spaesamento in cui tutti ci troviamo. Dobbiamo avere uno sguardo di clemenza. Le cose guardate con clemenza possono diventare una farmacia. Ogni cosa guardata lungamente, guardata con attenzione, con amore, rilascia una sorta di sostanza buona. C'è il bene nelle cose e serve un po' anche a dimenticarci lo sguardo sul mondo. Nel libro dico: mi curo di me guardando fuori. Abbiamo assolutamente bisogno di dimenticarci un po' di noi stessi e di ricordarci che esistono gli altri. C'è il rischio che questa malattia ingeneri un ulteriore distanziamento tra gli esseri umani che già si era prodotto, cioè una rottura del sentimento comunitario, come se ogni uomo fosse un'isola. Noi dobbiamo stare distanti fisicamente, ma vicini, diciamo così, con lo spirito. Questo è fondamentale, perché se ci allontaniamo anche, diciamo così, coi cuori, poi è difficile ritrovarci. C'è il rischio che ci allontaniamo una volta per tutte. Io sono convinto che l'Italia si salverà anche ripartendo dai borghi. Dobbiamo riportare gli italiani dove stavano. Gli italiani stavano essenzialmente sulle Alpi, sull'Appennino, stavano in montagna. Poi negli ultimi 40-50 anni sono appunto andati verso le pianure. Bisogna ritrovare un equilibrio tra le coste e le aree interne. C'è troppa gente sulle coste, sulle pianure, e poca gente nei paesi. C'è un grande patrimonio anche architettonico, proprio alimentare. I paesi sono la terra del futuro. Ma io amo moltissimo le poesie di Sandro Penna e di Giorgio Caproni, non una, tante poesie. E ogni giorno c'è un verso che mi affiora alla mente. Ovviamente amo il padre di tutti, che è Dante. Per cui io penso che ogni italiano ogni tanto dovrebbe così imparare a memoria qualche verso di Dante e dirlo a qualcun altro. Cioè, noi dovremmo scambiarci queste meraviglie che sono i versi ben fatti. Un verso ben fatto è un patrimonio dell'umanità. Sospeso sulle argille d'una vecchia collana, il paese perde le sue perle.

bambina mia, per te avrei dato tutti i giardini del mio regno, se fossi stata regina, fino all'ultima rosa, fino all'ultima piuma, tutto il regno per te. Ti lascio invece baracche e spine, polveri pesanti su tutto lo scenario, battiti molto forti, palpebre cucite tutto intorno, ira nelle periferie della specie e al centro, ira. Ma tu non credere a chi dipinge l'umano come una bestia zoppa e questo mondo come una palla alla fine. Non credere a chi tinge tutto di buio pesto e di sangue. Lo fa perché è facile farlo. Noi siamo solo confusi, credi, ma sentiamo, sentiamo ancora. Siamo ancora capaci di amare qualcosa. Ancora possiamo provare pietà. C'è splendore in ogni cosa. Io l'ho visto. Io ora lo vedo di più. C'è splendore. Non avere paura. Ciao, faccia bella, gioia più grande. Il tuo destino è l'amore. Sempre. Nient'altro. Nient'altro.

La vita nuova arriva taciturna dentro la vecchia vita. Arriva come una morte, uno schianto, qualcuno che spintona così forte, un crollo. È una scrittura tanto precisa e netta da non lasciare dubbi, né sfumature di senso, eppure non dà direzioni né mete. La vita nuova irrompe come un vecchio che cade sul ghiaccio, un pensiero davanti a un muro, la sirena di un'ambulanza. Non ci sono feriti, né annunci di sciagura, solo noi, da convincere a lasciar perdere il miraggio di una via rettilinea, di un orizzonte. Lasciarsi curvare, piegare alla tenerezza delle ansie del destino. La vita nuova è come un grande tuono sbriciolato. Poi, a poco, l'erba si china sotto la pioggia, la prende, la beve.

0: That was Three Men on a Mountain, done by New Outlook.
1: Hey, stay tuned. We'll be right back after station identification. Shout out to the Village Mart Lions. Tune in to the Old Hippie Bluegrass Show, www.olhippiebluegrassshow.com.
2: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornado Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento. Una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto ovunque voi siate. Io sono Maurizio Benvenuti, come al solito mi trovo in uno studio radiofonico davanti a un microfono e con un piatto che sta girando, e su questo piatto sta girando il nuovo disco del cantautore americano Bruce Sudano, che si chiama Sketchbook. Well, you can

La voce di questo artista l'avete ascoltata in trapiano, come una luce che filtra da una finestra socchiusa. Beh, lo speciale di oggi è proprio un viaggio dentro questo album Sketchbook, il nuovo lavoro di Bruce Sudano, un quaderno di appunti sonori, dove ogni traccia è uno schizzo che, messa insieme alle altre, diventa un ritratto. E allora quest'oggi non cerchiamo la grande produzione né l'effetto spettacolo, cerchiamo la verità nuda della canzone, la sua ossatura, il colore tenue delle emozioni che restano quando si toglie il superfluo. In questo speciale ascolteremo alcuni singoli già noti, i pezzi ripescati dall'ultimo lavoro e alcune novità che completano il mosaico. E allora, insieme, immaginate di essere nel suo studio, sentire il legno della sedia, il respiro dell'artista e il rumore degli strumenti che si parlano tra di loro. È lì che prende forma il dipinto. È lì che prende forma Sketchbook, il nuovo album di Bruce Sudano. Il prossimo brano che andiamo ad ascoltare da questo artista si chiama Watching Darkness Fall, un singolo che già conosciamo per la sua atmosfera crepuscolare. Qui Sudano usa la semplicità per far emergere il testo, un arrangiamento essenziale, la chitarra che accarezza la melodia mentre la voce racconta la caduta della luce come metafora di perdita e speranza. In questo schizzo si vede la mano dell'autore che preferisce suggerire piuttosto che spiegare.

Come suggerisce dunque il titolo dell'album, ogni pezzo è uno schizzo che va poi a formare insieme a tutti gli altri un vero e proprio dipinto. La cosa bella di questo album è che credo dipinga un quadro più intimo e completo di chi sono come artista. Queste sono le parole dello stesso Bruce Sudano. Si tratta infatti in qualche modo di un ritratto più singolare e vivido di come dare vita ad una canzone nella sua concezione originale. Questo non viene fatto necessariamente con potenza e chiarezza di suono, ma con la sottigliezza tipica dei colori pastello che fanno risaltare il testo

0: nello studio in cui ha preso forma questo sketchbook. E allora noi continuiamo l'ascolto di questo lavoro con un altro brano. Questo si chiama Dumb Lolly on the Road, un brano da sapore itinerante, perfetto per le notti in macchina e per i pensieri che si allungano oltre l'asfalto. La nudità dell'arrangiamento mette a fuoco la solitudine del viaggiatore. Poche note, grande spazio per la voce e un senso di movimento che non è solo fisico, ma anche emotivo.
1: There's a girl at the bar.

0: Bruce Sudan, un artista che inizia a suonare davvero molto presto, pensate un po', all'età di 13 anni nella sua prima band, per poi continuare a formarne di nuove, dai The Silent Souls ai Doctors Were Not, passando per The Fifth Prophecy e gli Alive and Kicking, e poi i Brooklyn Dreams con i loro numerosi successi in classifica. Oltre che come performer, la carriera di Sudano si sviluppa in scala internazionale come autore, scrivendo hit per artisti quali Donna Summer, Dolly Parton, Reba McEntire e Michael Jermaine Jackson. E ora la volta di Train in the Distance, il suono lontano di un treno come simbolo di scelte e partenze. Il brano sfrutta la semplicità per creare profondità, pochi accordi, grande senso di prospettiva e una narrativa che avanza come rotaie nella notte.
1: I like the sound of a train in the distance. Lets me know

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. E questo speciale vede protagonista il cantautore americano Bruce Sudano con il suo nuovo lavoro che si chiama Sketchbook. E noi, appunto dopo appunto, stiamo sfogliando il quaderno di questo nuovo lavoro di questo artista. Un'altra canzone ancora, prima di chiudere il discorso su Bruce Sudano, si chiama Better Than This, ripescata dall'album precedente. Qui emerge la capacità di Sudano di trasformare una riflessione personale in un coro che suona universale. L'arrangiamento, pur scarno, costruisce un crescendo emotivo che porta il testo al centro della scena. Ascoltiamolo.

E allora, cari amiche e cari amici, quest'oggi abbiamo sfogliato insieme le pagine di Sketchbook, ascoltato gli schizzi che diventano ritratti e visto come la sottrazione diventi rivelazione. Bruce Sudano ci ricorda che la forza di una canzone non sta sempre nella grandezza del suono, ma nella precisione del tratto. Una parola, una nota, un silenzio possono dire più di mille effetti. Chiudiamo questo speciale di oggi con un invito a riascoltare l'album con le cuffie per cercare i dettagli nascosti e cercare che ogni schizzo vi racconti una storia diversa. L'ultimo brano con il quale ci congediamo si chiama One Mistake, una chiusura ideale per la sezione inedita, una confessione misurata, un bilancio che non cerca redenzione spettacolare, ma la chiarezza di un racconto sincero. L'arrangiamento ridotto mette a nudo la vulnerabilità del testo. E su One Mistake, Maurizio Benvenuti vi augura un buon proseguimento di serata. Ciao a tutti, un abbraccio. Lui è Bruce Sudano.

0: torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, due giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, due protagonisti internazionali del soul, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.
2: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Ciao a tutti, ben ritrovati sulle onde di Radio Talpa insieme a Stefano e Zoe, il programma che spezza metà la settimana lavorativa, in quanto si posiziona esattamente nella pausa pranzo del mercoledì. Questo significa che quando ascoltate Zoe siete al giro di boa e da questo momento è tutta in discesa verso il weekend. Se poi invece state ascoltando la replica del sabato, sempre alla stessa ora, cioè alle 13, beh, allora il weekend è già intorno a voi e questa è proprio la colonna sonora che vi ci vuole per godervelo appieno. Il primo brano di oggi ci viene proposto niente meno che dai Police, cioè Sting, cioè Andy Summers e cioè Stewart Copeland, che al termine della loro carriera rivisitarono uno dei loro singoli di maggior successo in chiave dichiaratamente dance. Non so se l'avete già riconosciuta dalle prime note, comunque questa è la versione 86 di Don't Stand So Close to Me.

Il canto del cigno dei Police. L'anno precedente era uscito quello che a detta di molti era il loro album migliore. Sto parlando di Synchronicity. I dissidi all'interno del gruppo si erano fatti pressoché insanabili, quindi era necessario realizzare una compilation con tutto il meglio e occorreva lanciarla con un nuovo singolo. Ma siccome Sting non aveva nessuna intenzione di regalare alla band uno dei brani già pronti per quello che sarebbe diventato il suo primo album solista, l'unica possibilità restava quella di rielaborare un brano già uscito, e la scelta cadde su Don't Stand So Close to Me, che abbiamo riascoltato in apertura della puntata odierna di Zoe. Come gli aficionados ormai sanno benissimo, la prima parte del programma è dedicata alle novità discografiche, che questa settimana sono poche, ma hanno un importantissimo peso specifico. A iniziare dall'annuncio di un nuovo album in studio dei Rolling Stones. Il primo assaggio si chiama In the Stars.

Mick Jagger, Keith Richards and Company, The Rolling Stones, ancora in vita e ancora in forma. Il nuovo album è in arrivo fra qualche settimana e il primo estratto pubblicato si intitolava In the Stars. Fra le poche notizie trapelate, pare che in un brano ci sia anche la presenza di Sir Paul McCartney. E proprio Paul McCartney ha a sua volta annunciato un nuovo 33 giri. Si intitolerà The Boys of Dungeon Lane.

uscirà alla fine del mese il nuovo LP di Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Lo abbiamo ascoltato in coppia con il fido amico Ringo Starr in questa Home to Us. Negli scorsi giorni è uscito in tutte le sale il sequel del fortunato blockbuster di 20 anni fa, Il Diavolo Veste Prada, e per l'occasione troviamo anche un cameo di Lady Gaga che presenta il suo brano Shape of a Woman.

Lady Gaga è ormai una presenza fissa nei più importanti film delle major cinematografiche e questo secondo capitolo del Diavolo Veste Prada non fa eccezione. Mentre parlando di presenze glamour, non possiamo dimenticare che anche Madonna sta per uscire con un nuovo LP e che anche in questo caso si tratta del, diciamo così, sequel di Confessions on a Dance Floor, e infatti si chiamerà Confessions 2. E per tenere alto l'hype sull'avvenimento ha pensato bene di sfilare insieme a una delle beniamine della generazione Z, ossia Sabrina Carpenter, sul palco del Coachella Festival, dove hanno presentato insieme questa Bring Your Love. Ask yourself this.

0: something I want to talk about.
1: Con Madonna e Sabrina Carpenter chiudiamo il nostro spazio dedicato alle novità e ci imbarchiamo nel nostro consueto viaggio nel tempo e nello spazio.

La prima tappa è proprio agli Antipodi, con uno dei gruppi che hanno dato lustro al rock australiano degli 80s. Loro sono gli In Excess e questa è la loro celeberrima Suicide Blonde.

Gli In Excess del compianto Michael Hutchence e la loro Suicide Blonde. Restando Down Under, un altro gruppo che non ha avuto lo stesso successo, ma che è comunque uno dei miei preferiti in assoluto, sono gli Ice House, che ascoltiamo in un brano tratto dal loro album d'esordio. Questa si intitola Walls.

0: In realtà Ice House era il titolo dell'album, perché il gruppo si chiamava in effetti in origine Flowers, ma per ragioni di diritti scelsero ben presto di cambiare il proprio nome in Ice House, ed è con questo nome che sono sbarcati in Europa. Il brano si intitolava Walls.
1: Questa è radiotalpa.it.
0: Come ricorderete, la scorsa puntata ci siamo concentrati sugli artisti che verranno introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame e abbiamo visto come finalmente cominciano ad entrare anche gruppi che hanno caratterizzato gli anni 90, come gli Oasis. Bene, il loro contraltare, che probabilmente riceverà questo onore nei prossimi anni, sono i Blur. Che oggi ascoltiamo con uno dei loro successi più trainanti. Questa è Charmless Man.

Un piccolo salto in avanti ai mid-90s con i Blur e la loro Charmless Man. Questo brano del 1996 dall'album The Great Escape è una delle loro canzoni più taglienti e sarcastiche. È un ritratto, direi impietoso, di un certo tipo di uomo britannico di classe media-alta. Prende di mira, insomma, l'ipocrisia, la superficialità, il conformismo della middle class britannica. L'album The Great Escape raggiunse il numero 1 in UK, ma segnò anche l'inizio di tensioni creative importanti nella band, che li avrebbero poi portati in direzioni più, diciamo, sperimentali con l'album successivo, quello che fu poi il loro capolavoro, intitolato semplicemente Blur, del 1997. Torniamo indietro di qualche anno con una delle più grandi band di sempre. Loro sono i Queen con I Wanna Break Free.

I Queen con I Wanna Break Free, questo brano del 1984 tratto dall'album The Works, è diventato una sorta di inno di liberazione cantato in tutto il mondo, scritto dal bassista John Deacon, sì, in questo caso non da Freddie Mercury. Parla del desiderio di libertà da una relazione opprimente. Il video è leggendario, i Queen si travestono da donne parodiando una soap opera britannica intitolata Coronation Street. Freddie Mercury con l'aspirapolvere e la gonna rosa, Brian May da casalinga perplessa, Roger Taylor mi sembra sia quello in minigonna e parruca, insomma puro genio. Negli Stati Uniti il video fu considerato troppo controverso e venne bannato da MTV, il che ironicamente danneggiò il successo della canzone in America, ma non nel resto del mondo, dove in effetti fu un trionfo.

Cambiamo completamente genere con uno dei più bei brani nella storia del techno-pop britannico degli anni Ottanta. Loro sono gli Yazoo, ovvero Vince Clarke e Alison Moyet. Una carriera durata solo un paio di album in un anno e mezzo. Un gruppo a dir poco sui generis, non foss'altro perché quelli che sono probabilmente i loro due pezzi migliori non si trovano in nessuno dei due LP. La celeberrima Situation, infatti, nasce come B-side del primo singolo Only You, mentre quella che stiamo per ascoltare è il lato B del loro quarto e ultimo singolo. Si intitola State Farm.

State Farm. Yazoo, il duo formato da Alison Moyet con quella voce soul profondissima e potente, e Vince Clarke, il genio delle tastiere, che aveva appena lasciato i Depeche Mode dopo aver scritto il loro primo album. State Farm ha un suono un po' più cupo industriale rispetto ai loro primi successi pop come Only You e Don't Go. Dopo lo scioglimento, Vince Clarke formò gli Erasure con Andy Bell, mentre Alison Moyet intraprese una carriera solistica di grande successo, e proprio Alison in autunno porterà in tour proprio i brani degli Yazoo, affiancati a quelli degli ultimi due album in cui ha recuperato la dimensione elettronica degli esordi. Io ci andrò, ho prenotato la data di Manchester nel prossimo ottobre e ne approfitterò per vedere due giorni prima anche gli Heaven 17.

synth pop britannico della migliore qualità con gli Avenged Seventeen e Temptation. Questo brano del 1983 è probabilmente il loro più grande successo, una canzone che cattura perfettamente lo spirito di quel periodo. Elettronica sofisticata, produzione impeccabile e quella melodia che entra nel cervello e che non esce più. Gli Avenged Seventeen, che erano Martin Ware, Ian Craig Marsh e Glenn Gregory alla voce, avevano lasciato gli Human League per formare questa nuova band e la loro etichetta British Electric Foundation. Purtroppo in concerto vedrò solo i due membri rimasti, dal momento che Ian Craig Marsh ha abbandonato la formazione già da alcuni anni.

0: radiotalpa.it.
1: Come dicevo, gli Heaven 17 nascono da una scissione avvenuta nel loro gruppo di origine, cioè gli Human League, e proprio per questa ragione mi sembrava appropriato ascoltare anche loro.

un brano molto diverso dai loro successi dance pop. Siamo nel 1984 ed è una sorta di commento sulla guerra civile libanese che stava devastando il paese in quegli anni. The Lebanon è cupo, con dei sintetizzatori oscuri e dei ritmi militari che riflettono la tragedia della guerra. Il video mostra immagini di devastazione e di conflitto, molto diverso anche in questo caso dai loro video colorati e dance di Don't You Want Me o Human. Sfortunatamente, oltre 40 anni dopo, la realtà del Libano è ancora travagliata, come se il tempo e la storia davvero non ci insegnasse nulla. Il tempo è tiranno, quindi cosa c'è di meglio che concludere con una leggenda assoluta? David Bowie con Underground, la title track della colonna sonora di Labyrinth, il film fantasy diretto da Jim Henson.

David Bowie, che in questo film interpreta Jareth, il re dei Goblin, insieme ad una giovanissima e incantevole Jennifer Connelly e alle centinaia di pupazzi creati dalla mente geniale di Jim Henson, quello dei Muppets. Labyrinth è diventato un cult movie amato da tante generazioni e la colonna sonora di Bowie è parte integrante della sua magia. E con questa atmosfera fiabesca, io che sono Stefano vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata di Zoe, sempre qui sulle onde di Radio Talpa. Non mancate, ciao a tutti!

0: Radiotalpa.it, la tua web radio.
1: Digital.

Siamo fatti di sogni che non ci fanno dormire. RadioTalpa.it

questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore Soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner delle

questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento. In studio Maurizio, benvenuti per un nuovo appuntamento in vostra compagnia. Cari amiche e cari amici, un abbraccio sincero a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto ovunque voi siate, perché c'è qualcosa di profondamente umano nel suono di una chitarra che racconta una storia. È la voce che si fa compagnia, il verso che riconosce una ferita e la cura che arriva piano, senza fretta. Questo speciale di oggi vuole celebrare nuove voci canadesi e americane che tra folk e country hanno saputo trasformare il quotidiano in canzone e la nostalgia in bellezza condivisa. Questi artisti non cercano la grandezza rumorosa, cercano l'onestà. Le loro canzoni parlano di case lasciate alle spalle, di ritorni che non sono mai semplici, di piccoli gesti che rivelano intere vite. Dal vivo costruiscono intimità, invitano all'ascolto e restituiscono la sensazione che per un'ora il mondo possa rallentare e respirare insieme. In questo 2026 avremo la possibilità di vederli anche in tournée in Europa, chi avrà la fortuna di recarsi in Germania, in Inghilterra, in Svizzera, in Olanda. Quasi sicuramente sarà difficile poterli vedere in Italia, perché ancora l'Italia non ha l'orecchio abituato a queste melodie. Ma chi potrà incontrarli dal vivo? Bene, si lasci sorprendere dai testi che sanno farsi specchio e da melodie che restano addosso. Per chi ama il racconto sincero, per chi cerca una serata che scaldi senza ostentazione, beh, questo speciale è una promessa di incontri veri. Ascoltare questi talenti significa prendersi cura del proprio tempo. E allora venite con la voglia di ascoltare e tornate con la voglia di raccontare magari ai vostri amici che oggi avete ascoltato delle canzoni che vi sono arrivate direttamente al cuore, che vi hanno emozionato. E allora, iniziamo questa sera, questo speciale, con un artista canadese che sicuramente vi piacerà. Lui si chiama Donovan Woods.

C'è una linea sottile che separa la canzone d'autore dalla confessione intima. Donovan Woods la attraversa con passo leggero, trasformando ogni brano in una piccola rivelazione. Le sue canzoni non urlano per farsi notare, sussurrano, indugiano sui dettagli e finiscono per restare dentro a chi ascolta. Nato a Sarnia, nell'Ontario, Donovan Woods cresce immerso in un orizzonte sonoro che mescola folk e country con una sensibilità narrativa tipica della grande tradizione cantautorale nordamericana. Dal suo esordio nel 2007 ha costruito una discografia coerente, fatta di album che procedono per sottrazione e verità, senza mai cedere alla retorica facile.

La voce femminile che accompagnava il canto di Donovan Woods è quella di una cantante americana, Maddie Diaz. Album dopo album, Woods ha affinato una scrittura che privilegia la precisione del dettaglio e il silenzio come strumento espressivo. I suoi lavori raccontano vite in movimento, ritorni e partenze, relazioni fragili e gesti quotidiani che rivelano molto più di quanto sembri. La sua musica è un equilibrio tra melodia e parola. La melodia apre la porta, le parole la attraversano. I temi ricorrenti nelle sue canzoni sono distanza, memoria, solitudine condivisa e la ricerca di un senso nelle piccole cose. Stilisticamente, Woods predilige arrangiamenti essenziali. La chitarra come guida, pochi tocchi orchestrali quando servono, è una voce che sa essere insieme. Calda e misurata. La sua forza sta nella capacità di trasformare l'aneddoto in universale, il particolare in emozione collettiva. Dal vivo, Donovan Woods costruisce un'intimità immediata, parla poco, ascolta molto e lascia che le canzoni creino lo spazio tra lui e il pubblico. Le sue esibizioni somigliano a conversazioni sincere, dove ogni pausa è parte della narrazione e ogni accordo ha il peso di una confessione. È un artista che non cerca applausi facili, ma la complicità di chi lo ascolta. Un Donovan Woods che dunque non cerca effetti speciali, cerca la verità. E quando la trova, la offre con una grazia rara, trasformando la semplicità in qualcosa di profondamente umano. Ascoltarlo significa concedersi il tempo di riconoscere ciò che spesso si nasconde sotto la superficie delle nostre vite. Beh, questa sera ho avuto il piacere di farvi conoscere Donovan Woods. E allora, prima di passare ad un altro talento, ci congediamo da lui con un ultimo brano.

Il prossimo artista che voglio portarvi a conoscere risponde al nome di Randall King, una voce contemporanea della country music tradizionale, un cantautore texano che unisce radici classiche ed energia moderna, con una presenza live intensa e una discografia in crescita. Entriamo subito nel suo sound.

Randall King nasce nel cuore del West Texas e porta con sé l'impronta di quella terra, voce calda, e l'avete appena ascoltata, testi diretti e un'attitudine da old soul che parla tanto ai nostalgici del country tradizionale quanto a chi cerca un suono autentico oggi. La sua carriera lo ha portato a diventare uno dei nomi più interessanti della nuova scena country americana, apprezzato per la coerenza stilistica e la capacità di scrivere canzoni che restano. Cresciuto a Hereford, in Texas, King ha costruito la sua strada tra palchi locali e lunghe tournée, fino a firmare con etichette importanti e a pubblicare EP e album che hanno consolidato la sua reputazione. I suoi lavori hanno attirato l'attenzione di critica e pubblico, segnando il passaggio da promessa a protagonista della scena neotradizionale.

Randall King ha saputo dunque fondere tradizione e modernità. Il suo sound richiama i grandi del passato, ma con arrangiamenti pensati per l'oggi. Ha ottenuto risultati commerciali significativi, tra cui singoli di successo e collaborazioni importanti. La sua dedizione al palco e alla scrittura lo ha portato a guadagnare fans e riconoscimenti nel circuito country. Le sue influenze spaziano da Keith Whiteley e George Strait fino ai cantanti contemporanei che hanno rinnovato questo genere, quello della country music. Il risultato è un timbro che suona familiare ma personale, con melodie che privilegiano la chiarezza narrativa e arrangiamenti che lasciano spazio alla voce e alla storia raccontata. Sul palco poi Randall King è un road warrior. Anni di tournée e centinaia di concerti gli hanno dato una presenza scenica sicura e coinvolgente. Le sue esibizioni puntano sull'intensità emotiva più che sugli effetti, creando un rapporto diretto con il pubblico e momenti di vera condivisione musicale. In conclusione, dunque, Randall King è un interprete che guarda al passato senza restarci intrappolato, capace di parlare al cuore degli ascoltatori con semplicità e sincerità. Per quanto riguarda gli aggiornamenti su tour e uscite, se ascoltando la sua musica in qualche modo volete approfondirne il discorso, dovete andare nel suo sito ufficiale e nei suoi canali social, che restano in fondo le fonti principali per seguire i prossimi passi della sua carriera. E allora noi ci congediamo anche da Randall King con un ultimo suo brano.

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia qui dagli studi per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. Stiamo passando in rassegna alcuni nuovi talenti del panorama musicale country e folk sia statunitense che canadese. Tra l'altro artisti che in questo 2026 verranno in tournée in Europa, quindi se vi piacciono non vi resta che andare a vedere le varie date che questi artisti faranno nella nostra Europa e magari, se non sono poi così lontani, ci sarà anche la possibilità di poterli vedere dal vivo, perché poi arrivare negli Stati Uniti o in Canada il discorso si fa un po' più complicato. E allora, dopo Donovan Woods e Randall King, è la volta di Corey Kent, una voce emergente anche questa della country music americana, un cantautore texano con radici nell'Oklahoma, noto per il singolo di grande successo Wild as Air e per una presenza live che lo ha portato rapidamente sotto i riflettori del circuito mainstream. Iniziamo ad ascoltarlo.

Corey Kent White, conosciuto professionalmente come Corey Kent, è nato a Bixby, nell'Oklahoma, e si è affermato come cantante country con un sound che mescola tradizione e country rock. E ha firmato con etichette major e ha costruito la sua reputazione tra Nashville e il circuito texano. Un artista cresciuto ascoltando i grandi del country e salendo sul palco fin da giovanissimo, perché Corey ha iniziato la sua esperienza musicale, pensate un po', a soli 11 anni come frontman di una band di western swing, un'esperienza che gli ha dato una familiarità precoce con la vita on the road e con il palco. Il suo singolo Wild as Air, che abbiamo appena ascoltato, è diventato un vero punto di svolta, contribuendo a certificazioni importanti e a milioni di stream. La sua discografia include album come Black Top del 2023 e Black Bandana del 2024, che hanno consolidato la sua posizione come artista in rapida ascesa nella scena country contemporanea.

Ancora un brano particolarmente accattivante tratto dal repertorio di Corey Kent, che ha ricevuto attenzione da testate di settore e ha ottenuto nomination e riconoscimenti che ne hanno accelerato la visibilità. La sua crescita è stata seguita da Billboard e altre pubblicazioni specializzate che ne hanno raccontato l'evoluzione artistica e le scelte tematiche nei progetti più recenti. La carriera live di Corey è caratterizzata da tournée con nomi affermati e da apparizioni in festival. La sua esperienza sul palco, unita a un repertorio che parla di vita di strada, relazioni e identità, lo ha reso un nome ricercato per aperture e tour condivisi con altri artisti di primo piano. E vi ricordo anche Corey Kent sarà in tournée in Europa in questo 2026. Noi andiamo ad ascoltarci un ultimo brano da questo artista che è in piena crescita, un artista dunque che abbiamo visto essere capace di coniugare esperienza on the road e ambizione mainstream. Corey Kent, un altro volto nuovo, così come ce ne sono tanti, nell'ambito della country music e noi, come al solito, ve lo proponiamo in anteprima. In questo ultimo brano, tratto dal repertorio di Corey Kent, abbiamo anche un'importante collaborazione, quella di un altro artista emergente nell'ambito della country music, particolarmente apprezzato, del quale tra l'altro anche noi abbiamo fatto uno speciale tempo fa. Si tratta di Max McNow.

L'ultimo talento che vogliamo presentarvi oggi risponde al nome di Warren Zeders, una delle voci più rapide e riconoscibili della nuova country music americana, un cantautore della Pennsylvania che ha scalato le classifiche grazie a singoli virali, una presenza social potente e album che mescolano grinta outlaw e sensibilità pop country.

In questo brano che abbiamo appena ascoltato c'era anche la bellissima voce femminile di Lenny Gardner. Warren Donald Zeders nasce a Hershey, in Pennsylvania, e in pochi anni è passato dall'essere un ragazzo che pubblicava cover online a un artista con un contratto con una major e una base di fan davvero importante in tutto il mondo. La sua cifra è una voce ruvida, intensa, che si muove tra country tradizionale, rock e sonorità moderne, capace di trasformare immagini di strada e cuori spezzati in ritornelli immediati e memorabili. Il percorso di Zeders è segnato da una crescita rapida e misurabile, dopo aver pubblicato progetti come Acoustic Covers del 2021 e ancora altri album fino al recente Relapse del 2024, il singolo Pretty Little Poison ha raggiunto la vetta delle classifiche radio country, segnando il suo primo numero uno e contribuendo a una visibilità mainstream che si è tradotta in milioni e milioni di visualizzazioni. Allora noi ascoltiamoci questo suo grande singolo di successo, Pretty Little Poison.

Dicevamo dunque di Zeders, un artista in grande ascesa, soprattutto alimentata dal mondo social, grazie a clip e cover su TikTok che gli hanno garantito decine di milioni di visualizzazioni e un pubblico giovane e coinvolto, mentre le piattaforme di streaming hanno moltiplicato l'audience fino a cifre di rilievo davvero globale. Miliardi di stream complessivi e centinaia di milioni di visualizzazioni su TikTok sono parte della sua storia recente. E in questi ultimi anni, proprio a proposito di artisti, molto spesso si parla di visualizzazioni sulle piattaforme digitali e non più sui vinili o i CD venduti. Beh, sul palco Zeders porta un'immagine di outlaw moderno, performance che alternano momenti intensi e brani più intimi con arrangiamenti che lasciano spazio alla voce e al racconto. La sua narrativa musicale spesso esplora cuore, dipendenza e redenzione, temi che risuonano con un pubblico trasversale che hanno trovato spazio anche in colonne sonore. Beh, questo era un altro grande talento di cui oggi ci siamo occupati e a mio avviso valeva la pena farvelo conoscere. Warren Zeders, anche con lui ci congediamo con un ultimo brano.

E allora, care amiche e cari amici, grazie per averci accompagnato fino all'ultima notte. È stato un viaggio che ha attraversato strade polverose, notti illuminate da falò e stanze dove le parole si trasformano in melodie. In questa ora abbiamo ascoltato storie che sanno di casa e di lontano, raccontate da voci che portano con sé il vento delle praterie e il calore delle piccole città. Abbiamo scoperto e celebrato artisti come Donovan Woods, Randall King, Corey Kent e Warren Zeders, artisti che sanno intrecciare il folk e il country con la vita quotidiana, trasformando ricordi, incontri e nostalgie in canzoni che restano addosso. Queste voci non sono solo suoni, sono mappe, luci di cortile, lettere che qualcuno ha scritto per sé e poi ha deciso di condividere con noi. Nel 2026, dunque, in questo anno li potremo vedere anche dal vivo qui in Europa e questo pensiero rende il viaggio ancora più concreto. La musica che abbiamo fatto entrare nelle vostre cuffie potrà incontrare i vostri sguardi, le vostre mani, il respiro collettivo di una platea dal vivo. Segnatevi dunque le date nel cuore perché assistere ad una canzone dal vivo è un atto di presenza che cambia la canzone stessa. Portate con voi quello che avete ascoltato quest'oggi, una frase che vi ha colpito, un giro di chitarra che vi ha fatto venire i brividi, un ritornello che vi ha tenuto compagnia. Lasciate che quelle tracce vi accompagnino nelle giornate di lavoro, nelle vostre passeggiate, nelle sere in cui serve una voce amica. La musica che abbiamo condiviso è fatta per essere vissuta, non solo ascoltata. Ringraziamo dunque tutti voi che ci avete seguito, chi ci suggerisce ogni tanto un nome da scoprire, questo mi fa enormemente piacere. Grazie agli artisti che hanno aperto le loro storie e alle loro canzoni che ci hanno fatto sentire meno soli. Se questa puntata vi ha fatto venire voglia di esplorare ancora, beh, continuate a cercare nuove voci perché il folk e il country sono mondi vasti, pieni di angoli segreti e di racconti che aspettano solo di essere ascoltati, perché sostenere i nuovi talenti significa tenere accesa una fiamma che illumina storie autentiche e artigianali. E allora restate con la musica, anche con la musica di oggi, nel petto e la curiosità come bussola. Ci rivedremo presto con altre scoperte, come caratteristica di queste due emittenti, Radio Talpa e Radio Incontropeso, e soprattutto come caratteristica mia. Cercheremo di ascoltare altre chitarre, altre storie che meritano di essere raccontate. Fino ad allora portate con voi il calore di queste canzoni e quando magari avrete la possibilità, chissà, di vederle in tour in quest'anno, lasciate che la loro musica vi trovi in piedi, sotto il palco, seduti in una sala o semplicemente chiudendo gli occhi mentre una melodia vi attraversa. Con gratitudine, un abbraccio da Maurizio Benvenuto. Ciao!

Radio Talpa non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante i miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono. La riproduzione di musica, di parlare di questioni diverse, il comunicare con il pubblico. Ecco, questa è sempre radiotalpa.it.

Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Park.

0: agli eventi musicali più importanti, alle manifestazioni canore più famose, ai festival jazz più di spicco, alle rassegne d'arte più note e finanche alle sagre paesane di tutto il mondo. Arriva Linda Gambino e le sue pillole di Sages.
1: Every honeybee fills with jealousy when they see you out with me.
0: Pillole di Sages, un programma ideato e condotto da Linda Gambino.
2: Le pillole di Sages.
0: Ospiti, artisti, musicisti, cantanti e tanti altri del mondo del jazz, intervistati da Linda Gambino.
3: Benvenuti alle pillole di Sa Jazz. Io sono Linda Gambino e oggi vi offro un'intervista con un artista incredibile. Lui si chiama Riccardo Del Fra, è un contrabbassista e anche compositore e arrangiatore, e non so, le definizioni sono limitate per poter descrivere quello che lui ha fatto nella sua carriera artistica. Lui è italiano ma vive a Parigi dal 1981 e ha collaborato con tanti artisti internazionali, grandi nomi, James Moody, Lee Konitz, Kenny Wheeler, Art Blakey e anche italiani, Maurizio Gianmarco e tanti altri, soprattutto forse con il più noto Chet Baker, con il quale ha condiviso 9 anni della sua vita artisticamente, diciamo. E io ero un po', diciamo, come dire, in suggezione rispetto a fare questa intervista proprio quando ho letto il suo curriculum. Infatti vi invito ad andarlo a cercare sul web. E però è stato bellissimo, perché lui ovviamente ha vissuto la sua vita e continua a vivere la sua vita artistica veramente intensamente, continuando a creare cose molto belle. Io l'ho ascoltato e all'inizio pensavo che fosse, diciamo, un jazz un po' complicato, diciamo troppo colto, invece è una musica meravigliosa. Io mi sono innamorata della sua musica e soprattutto dell'album che lui presenta poi in questi 3 concerti che fa a Roma adesso, il 10, l'11 e il 12 di aprile, che appunto riguardano l'album che lui ha scritto ricordando Chet Baker, tutte gli standard, diciamo, che Chet Baker amava suonare, ovviamente riarrangiati proprio da Riccardo Del Fra. E invece poi, parlando con lui, appunto, è stato bello anche proprio solo ascoltarlo, perché oltre al contenuto di quello che dice, lui è italiano ma ormai, diciamo, ha perso un pochettino di confidenza, di sicurezza nel parlare italiano, ma si sente appena, e ogni tanto ci infila qualche parola in francese con questa pronuncia perfetta. Insomma, è affascinante. Io quindi sono sicura che vi piacerà questa intervista e ascolteremo ovviamente la sua musica, e quindi andiamo a cominciare.
2: Le pillole di Sa Jazz.
4: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori da Riccardo Del Fra, da Parigi.
3: Allora Riccardo, è un piacere e anche un onore poterti intervistare e poter in qualche modo fungere da cassa di risonanza, seppur piccola, per i tuoi prossimi concerti a Roma, alla Casa del Jazz, il 10, l'11 e il 12 di aprile. Quindi mi vuoi intanto presentare i tuoi concerti e poi io presenterò te raccontando un po' di notizie che prendo dal tuo curriculum e poi ovviamente con le cose che mi dirai tu.
4: La Casa del Jazz di Roma mi offre una carte blanche di 3 giorni. E i 3 giorni si declineranno in questo modo. Il 10 aprile si tratterà di un omaggio a Chet Baker, e ho chiamato questo gruppo 3 for Chet, perché suoniamo spesso in trio. Abbiamo fatto concerti in giro in Francia, in Germania, in Svizzera, con Bill Petri, un trombettista berlinese straordinario, affascinante e molto vicino al mondo melodico e lirico di Chet Baker, Enrico Zanisi al pianoforte, che è un pianista italiano meraviglioso di sensibilità e di raffinatezza, e io al contrabbasso. La particolarità è che in prima parte del concerto ci sarà la proiezione del cortometraggio di Bertrand Fevre, Chet's Romance, nel quale io ho avuto il privilegio e il piacere di suonare in questo film con Chet, con Alain Jean-Marie al piano e George Brown alla batteria. Io al contrabbasso, e Chet canta e suona la tromba. E voilà, suoneremo dunque gli standard essenziali interpretati da Chet per tanti anni, e che ho suonato con lui per così tanto tempo, e dovrebbero diventare il terreno di un gioco musicale dove lirismo, sobrietà dovrebbero coesistere col virtuosismo e la fantasia del trio. Il secondo giorno è il gruppo che ho chiamato Rendezvous, e sono delle retrovaglie, come dire en français. Ritrovo un vecchio caro amico, Umberto Fiorentino, alla chitarra. Suonavamo insieme quando avevamo 16-17 anni, e all'epoca del resto suonavo la chitarra. Ci sarà Alessandro Marzi alla batteria, un fantastico batterista italiano che ho conosciuto da un paio d'anni e con cui ogni volta che sono in Italia suono. E per cui è un rendezvous, è un appuntamento che c'era nell'aria, e in qualche modo è come se ci fosse una partitura invisibile, un accordo sospeso nell'aria, e c'era una promessa, un rendezvous che ci avrebbe riunito. Il 12 aprile sarà un duo, è una cosa un po' più intima, del resto ho chiamato questo Intimacy anziché Intimacy. Vale a dire che c'è in e c'è time, il tempo, intimacy, col sassofonista Maurizio Gianmarco. Sappiate che suonare per me con un grande sassofonista come Maurizio è una gioia immensa, anche perché suonavamo insieme quando io ero ancora un giovane bassista italiano, romano, e avevamo un quartetto insieme con lui, Enrico Pierannunzi e Roberto Gatto. E Maurizio fu con me, era con me quando io con Chet Baker a Parigi conobbi la mia compagna, e da lì nacque la storia, per cui è un testimone, diciamo, privilegiato della mia, quello che chiamo, rinascita a Parigi. Il 12 aprile, Intimacy, un duo speciale con Maurizio Gianmarco.
3: Bene, benissimo, dunque quindi assolutamente dobbiamo esserci uno di questi giorni per ascoltarti. Allora, passiamo al tuo curriculum, perché magari qualcuno non ti conosce, e devo dire la verità che neanche io ti conoscevo, sono un'ignorantella in questo, ma il tuo curriculum mi ha veramente colpito. Sei romano, dal 1981 vivi a Parigi, hai studiato al Conservatorio di Frosinone e già da giovane hai collaborato regolarmente con l'orchestra della RAI per programmi televisivi, registrazioni di colonne sonore cinematografiche, tra cui La città delle donne di Federico Fellini e La pelle di Liliana Cavani, e nello stesso tempo, in questo periodo, hai lavorato con dei compositori importanti come Ennio Morricone, Luis Bacalov, Gianni Ferro, Piero Umiliani, ma anche una serie di musicisti internazionali veramente di fama mondiale, come lo sei tu effettivamente, tra cui Art Farmer, Dizzy Gillespie, Art Blakey, Sonny Stitt, James Moody, Lee Konitz, Kenny Wheeler e via dicendo, o italiani, Maurizio Gianmarco, Dave Liebman, Billy Hart e ok, che non sono più italiani ovviamente, ma insomma una serie di artisti importantissimi, fino a quando poi nel 1979 ha incontrato Chet Baker, e lì ci arriveremo. Intanto ti volevo chiedere come sei diventato così grande, cioè com'era evidentemente l'atmosfera in quel periodo, era facile diciamo collaborare, con trovare delle collaborazioni con musicisti così importanti, quindi vi siete riconosciuti per la bravura vicendevole, o c'è stato anche qualche, diciamo, colpo di fortuna o una tua intraprendenza particolare?
4: Ho cominciato a fare musica molto giovane, a 3 anni avevo una chitarretta e mi mettevano sulla tavola per cantare e suonare un po' quando ero piccolo, e ho avuto la chitarra verso i 12 anni e ho cominciato a suonare da autodidatta, cantavo Lucio Battisti ma anche King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, Crosby, Still, Nash & Young, voilà. E piano piano sono arrivato al jazz, il basso elettrico per poco tempo e subito il contrabbasso, e mi sono messo a studiare come un matto, per cui avevo probabilmente anche un ricordo di quello che mia mamma ascoltava, vale a dire musiche di film, e mio zio ascoltava Frank Sinatra, Frankie Lane, Perry Como, Anita O'Day, per cui mi sono rimaste un po' probabilmente nella memoria, e mi piaceva suonare gli standard. Ero al mio agio nelle armonie, E questo mi sono reso conto più tardi che per me era molto semplice rispetto a alcuni colleghi di essere a mio agio in quelle armonie, e è per questo che gente più anziana di me, come per esempio i musicisti dell'orchestra della Radio Televisione Italiana, mi avevano preso un po' sotto le loro ali, perché non c'erano tanti contrabbassisti della mia età che suonavano quella musica e che la suonavano così. Mi sentivo a mio agio e amavo gli standard, per cui voilà, ci sono stati degli incontri casuali, senz'altro delle sincronicità e anche un po' di fortuna probabilmente, ma credo in ogni caso io ricordo che ho veramente lavorato tanto per apprendere il più velocemente possibile. Il mio primo gig pagato era a 17 anni e a 19 anni ho cominciato a collaborare con l'orchestra e con musicisti professionali di studio, e poi girare con gli americani di passaggio in Italia. Voilà. C'avevamo un quartetto dunque con Gianmarco, Pierannunzi e Gatto. Ci fu una tournée con Chet Baker. Chet ci chiese a una parte del gruppo di seguirlo per una tournée in Scandinavia e in Germania. Stiamo parlando dell'80, io l'ho incontrato nel 79. E Gianmarco aveva i progetti in Italia, per cui ritornò, Roberto Gatto anche, e il pianista era Dennis Loxian, un pianista di Chicago, e io invece sono rimasto con Chet. Ho conosciuto la mia compagna a Parigi e voilà, sono rimasto, ho cominciato a fare delle andate e ritorni, e tanta gente mi ha conosciuto grazie a Chet e hanno cominciato a chiamarmi. Mi sono integrato nel mondo del jazz francese, ho suonato con tanta gente, molti che in Italia non sono conosciuti, ma molto conosciuti, alcuni come Martial Solal, Michel Legrand, René Autreguer, Barney Whelan, eccetera, eccetera. Per cui un misto tra incontri, ma anche una voglia. Non ero intraprendente, ero molto timido, però avevo voglia di migliorare e di apprendere suonando con i più grandi, con i più forti.
3: Ecco, a guardare dalle produzioni, dalle tue registrazioni, dalla collaborazione, di pensare che tu fossi timido è difficile, però perché no? Evidentemente è così, uno per la passione si spinge a fare cose, le cose che desidera davvero. Allora, come dicevi, hai suonato con Chet Baker, questo è stato un momento di svolta, e hai suonato con lui per 9 anni e hai collaborato con lui su molte produzioni discografiche, su album, e ovviamente vi siete incontrati sul piano artistico, ma io vorrei sapere dal punto di vista proprio delle anime, evidentemente c'è stata una sintonia, perché non è tutto a caso, no? Com'era lui, come vi siete incontrati, che cosa vi ha unito?
4: Avevamo un quartetto con Maurizio Gianmarco, Enrico Pierannunzi, Roberto Gatto, io al basso. Ci fu una tournée con Chet Baker e quello fu il momento dell'incontro. Dopo la tournée facemmo una registrazione, un disco che si chiama Soft Journey, e dopo la registrazione Chet chiese a alcuni di noi di seguirlo e io restai con lui per diversi mesi e conobbi dunque la mia compagna a Parigi, e lui sapeva che io stavo cambiando di vita, per cui ha fatto appello a me molto più regolarmente e abbiamo cominciato a suonare insieme un po' dappertutto in Europa, poi anche in Giappone, del resto abbiamo suonato insieme per tanti anni, e naturalmente l'affinità era soprattutto musicale, perché a parte il fatto che era una generazione differente, ma lui, come tutti sanno, aveva non sempre, però ogni tanto, dei problemi di salute, dei problemi personali con uso di stupefacenti, cose che sono molto lontane dal mio mondo. Per cui quello che ci avvicinava era soprattutto veramente l'amore per la musica, penso l'amore per la melodia, e tutte e due, credo, anche se io in modo molto modesto, ma lui in modo geniale, un amore per la melodia e per improvvisare nelle armonie degli standard. Anche se Chet suonava anche musiche più moderne, non suonava soltanto le musiche di Broadway o di Hollywood, per cui io ho appreso molto con lui, proprio seguendo la sua capacità, cercando di imitarlo, a immergersi nelle melodie e a svilupparle improvvisando intorno alla melodia, a volte con frasi molto semplici, a volte con frasi molto lunghe che si diventavano complesse, a volte su armonie più difficili di quelle degli standard, come musica di Richie Bayrack o di Wayne Shorter. Per cui per me fu una grande esperienza.

0: State ascoltando le pillole di Sages con Linda Gambino.
1: Sì, beh, questo, l'amore per la melodia, sicuramente questo traspare anche a, diciamo, a un ascoltatore inesperto. Volevo chiederti una cosa. Dunque, tu hai scritto A Sip of Your Touch nel 1988-89, dopo la morte di Chet Baker, e poi nel 2014 My Chet, My Songs, che è poi appunto l'album che tu presenterai, diciamo, ai concerti a Roma. Mi spieghi il collegamento tra questi due album?
2: Ho suonato con Chet fino a febbraio del 1988. Le cose diventavano difficili in quel momento perché Chet era solo, la sua compagna era ripartita in California e soffriva della solitudine, per cui la plongée dalla droga ancora. E non era facile essere con lui sulla strada, on the road, concerti, eccetera. E il mese di maggio lui partì e io l'ultima volta che lo vidi fu in febbraio. Poi andai naturalmente alla cerimonia che ebbe luogo in Amsterdam per salutarlo prima che partisse il suo corpo verso Los Angeles. Passai un periodo un po' difficile perché era veramente un blues la sua morte, anche se cominciava a suonare con altra gente qui in Francia, con Johnny Griffin che viveva a Parigi, con Barney Whelan con cui cominciavo a registrare dei dischi anche di successo. Però io avevo il desiderio di marcare, come dire, il tempo con una registrazione che chiamai A Sip of Your Touch, che è un anagramma incompleto del titolo The Touch of Your Lips, è un brano che Chet cantava e suonava molto spesso. E in questo disco avevo voglia di riunire dei personaggi che in qualche modo avevano a vedere con Chet. Per esempio Rachel Gould, la cantante, aveva registrato con Chet e si conoscevano bene. Art Farmer, il primo americano con cui ho suonato, trombettista fantastico, che fu quello che sostituì Chet nel quartetto di Jerry Mulligan, Dave Liebman che ci seguiva e noi lo seguivamo, quello che le musiche reciprocamente, Michel Graillet, il pianista che suonava con me e con Chet per tanti anni, Enrico Pierannunzi fu con lui e con Gianmarco, come dicevo, che conobbi e incontrai Chet per la prima volta, per cui era un disco di duetti molto intimo e che ebbe un certo successo, devo dire, e naturalmente ero contento e per me fu come una, marchei una tappa che dopo sarebbe stato veramente differente in qualche modo. Qualche anno dopo, una ventina di anni dopo dunque, il Festival Jazz in Marciac mi ha fatto una commissione in commande per comporre una musica per orchestra sinfonica e un quintetto jazz. Il quintetto jazz era il mio quintetto con Billy Hart e all'epoca avevamo invitato Roy Hargrove alla tromba e Bruno Rudera al piano, e l'orchestra era l'orchestra del Conservatorio di Toulouse per il Festival di Marciac, e io ho accettato. Era un omaggio a Chet Baker che volevano fare, però ho detto facciamo un omaggio a Chet, però non voglio fare solo Hollywood, voglio fare un omaggio nel quale parlo un po' della mia storia con Chet e che la trasformo, la trasmuto musicalmente con arrangiamenti e anche integrando delle composizioni che per me sono legate in qualche modo all'esperienza con Chet Baker. È così che è nato My Chet, My Song. Il titolo vuole evocare giustamente la mia esperienza con Chet. Questa avventura al festival abbiamo avuto molto successo, il mio agente ha cominciato a farci girare anche in quintetto e decisi tre anni dopo, di registrare. Suonavo spesso a Berlino e ho conosciuto l'orchestra dei film The Babelsberg di Berlino, che è un'orchestra abituata a registrare musiche di film come The Inglourious Basterds e molte produzioni americane, per cui erano ideali musicisti per registrare la mia musica, che non era musica classica, ma musica con anche delle improvvisazioni dei jazzisti. E voilà, è così che è nato il disco My Chat, My Song.

0: Le pillole di Sages.
1: State ascoltando Le pillole di Sages con Linda Gambino.
2: E per chi si fosse sintonizzato solo adesso, vi ricordo che siamo sulle pillole di Sages e stiamo intervistando il maestro Riccardo Del Fra.
3: Saluti da Parigi, da Riccardo Del Fra. Sarò alla Casa del Jazz il 10, 11 e 12 aprile.
2: Torniamo all'intervista. Allora, guarda, sentirti mentre racconti di queste cose proprio mi fa sognare, è bellissimo, è interessantissimo quello che ci stai raccontando. Allora ti voglio chiedere, quando ti sei trasferito in Francia, quindi, l'hai fatto per amore? Cioè per amore della tua compagna e per amore di Chet? E che cos'è che c'è di diverso in Francia? Che cos'è che ti ha attirato, oltre all'amore, riguardo alla musica?
3: Non ho mai fatto calcoli. Stavo quasi per entrare e diventare titolare dell'orchestra della radio televisione a Roma e in ogni caso non è successo altrimenti. Chet Baker, poi Marie, la mia compagna, e poi molti francesi e anche americani che erano a Parigi, un centro europeo molto molto attivo. La gente ha cominciato a chiamarmi un po' dappertutto, in Germania, in Belgio, in Olanda. All'epoca non c'erano tanti musicisti come oggi, per cui forse ho anche beneficiato di questo. In ogni caso ho cominciato a essere attivo subito e quando si suonava per esempio in club a Parigi a volte si suonava per 15 giorni e suonare 15 giorni con Sonny Stitto, con che ne so, con queste star incredibili che a Roma me le sognavo, sì, ho fatto tournée anche in Italia, però era molto più raro. Per cui ecco, in un modo un po' quasi automatico, ho cominciato a vivere e a lavorare e essere molto attivo in Francia e alla fine, naturalmente, la mia compagna mi ha fatto amare Parigi, mi ha fatto amare la Francia e il francese. Sono un assiduo lettore in genere, leggo in tre lingue e il francese l'ho appreso così, perché non lo avevo studiato. E adoro il francese, adoro la Francia e sono felice di vivere a Parigi.
2: Ecco, riguardo la Francia appunto e riguardo, diciamo, la tua attività proprio di formazione, di educazione, anzi, tu hai diretto il Dipartimento Jazz del Conservatorio di Parigi, inoltre hai tenuto varie masterclass in giro per l'Europa, Berlino, Amsterdam, Copenaghen, Losanna, Milano, Siena, Venezia, Roma, a Manhattan, alla School of Music di New York e al Berklee College of Music di Boston, oltre ad aver insegnato anche jazz, storia del jazz e improvvisazione idiomatica alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Parigi. Sicuramente sei la persona adatta per dirci che cosa potremmo fare di più in Italia per l'educazione alla musica jazz, sia dal punto di vista teorico, ma forse quello no, quanto dal punto di vista pratico, perché poi bisogna suonare insieme. Non so, mi dà l'idea che in Francia sia molto più facile.
3: La situazione in Europa per quanto riguarda la musica è più o meno la stessa. Vale a dire che ci sono molti musicisti giovani delle nuove generazioni che hanno una grande cultura rispetto a tanti anni fa, perché hanno naturalmente un accesso molto più facile alla musica grazie a internet, allo streaming, eccetera, tutto ciò si è molto democratizzato. E anche una più facile circolazione, direi, tra i paesi, per cui io vedo che tanti giovani si muovono. Io ho diretto per 20 anni il Dipartimento Jazz al Conservatorio di Parigi, che è un po' la punta dell'iceberg dell'educazione musicale in Francia, e tramite Erasmus o dei scambi che facevamo con varie scuole, tra cui l'Italia e del resto Siena, per esempio, ho visto che il livello cresce dovunque, è cresciuto dovunque. Il problema fondamentale, mi sembra, è un po' dappertutto, è che ci sono tanti musicisti ma non ci sono tanti luoghi per suonare. E quello che molta gente può facilmente notare, che festival e luoghi particolari che si dedicano puntualmente al jazz a volte programmano un po' le stesse persone, e per cui non c'è una certa fluidità, ecco, nello scambio di generazioni, e i giovani se la sbrigano, se posso parlare così, creando a volte delle associazioni, delle cooperative. E quello che ho visto che è molto positivo è creare anche, e lo ho molto aiutato quando ero direttore del dipartimento, di creare a volte delle sinergie tra paesi e creare dei gruppi italo, franco, tedeschi, svizzeri, svedesi, eccetera, eccetera. E questa era una cosa che permetteva naturalmente di suonare in più paesi e non solo in uno. Non è semplice, però questo secondo me sarebbe una via per il futuro.

0: Le pillole di Sagesse.
1: Allora, questo fatto che dici che Italia e Francia sono più o meno allo stesso livello e così più o meno in Europa, questo è incoraggiante perché a volte uno guarda sempre all'estero pensando che sia che noi siamo peggio e loro gli altri sono meglio. Volevo dirti una cosa, io ho sentito l'album My Chat, My Songs, le canzoni, i brani sono tutti bellissimi, romantici, melodici, mi piacciono tantissimo, incontrano il mio gusto. E poi sono andata a sentire su YouTube, ho trovato un video live in cui suoni un brano del tuo, credo, album più recente che si chiama Moving People. Il brano è Ressac, parla tutto l'album proprio di questo fenomeno storico delle migrazioni dei popoli, questo fenomeno drammatico per alcuni che finisce veramente in tragedia, per altri invece che finisce con un futuro migliore. E tu vai a trasmetterci, a descriverci tutti i vari passaggi di questo percorso che fanno queste persone quando decidono di lasciare la loro terra, quindi attraverso sentimenti molto diversi come la speranza, l'eccitazione della partenza, alla paura, al dramma. E Ressac è proprio uno di quelli che descrive proprio questo, no? La risacca, dove appunto c'è un momento di caos totale. E, ecco, raccontami un po' di questo album e soprattutto mi chiedo, alla fine di tutta questa drammaticità, poi tu te ne esci con un brano che si chiama Cieli Sereni. Dove arriva, quando arriva la serenità per queste popolazioni, se è quello che volevi descrivere? E poi un altro brano che si chiama Wind on an Open Book, la seconda versione che includi in questo album, che significa il vento su un libro aperto. A me mi viene in mente un'immagine della morte di Giovanni Paolo II, ma forse non c'entra proprio niente.
2: Moving People è un album molto personale, è nato da un progetto a Berlino. Ho avuto una commissione per comporre musica per celebrare l'amicizia tra Germania, Polonia e Francia. Era l'anniversario del Trattato di Weimar e scrissi questa musica, feci delle audizioni per scegliere dei musicisti di diverse generazioni di Polonia, di Germania e di Francia e nacque così un gruppo che all'epoca si chiamava Hoffnung, Espoir Nazieja, nelle tre lingue vuol dire speranza, e che poi diventò Moving People, perché anche lì abbiamo avuto successo e per cui c'è stata una domanda di girare con questo gruppo, e uno dei brani si chiamava Moving People perché era appunto dedicato a questi movimenti di popoli, e cose a cui sono molto sensibile. E per me comporre vuol dire significare. Moving People, penso che lo dice il titolo stesso, è la gente che si muove, ma anche la gente che ci commuove. Per cui tutti i titoli sono un po' basati su questa idea. Diciamo che è un disco purtroppo che è attuale, perché il mondo continua a andar male e i movimenti di popoli non sono proprio molto spontanei, diciamo, da sempre. È la storia dell'umanità, a volte a causa delle guerre. Comunque, per parlare più positivamente, Moving People è un brano che vuole essere comunque melodico e il disco in genere vuole essere anche con della speranza. E infatti Cieli Sereni è un momento, diciamo, meno drammatico in cui uno può comunque sperare. È come il brano che si chiama The Sea Behind, quando queste barche arrivano su una spiaggia e questi hanno, come direbbe Harry De Luca, credo, soltanto un biglietto di andata semplice

0: State ascoltando le pillole di Sages con Linda Gambino.
1: Ressac vuol dire risacca, effettivamente è ispirato da una foto molto triste che all'epoca ha girato molto sui social. Era un bambino morto su una spiaggia turca, è uno di questi migranti che, e ce ne stanno tanti, che sono finiti così, per cui la risacca ho immaginato e trasformato in musica il movimento del mare, ma anche se uno sente il brano ascolterà delle esplosioni, delle grida, e voilà, ho cercato di mettere in musica queste sensazioni, questi sentimenti. Window in Open Book è una storia personale sulle pagine personali, ma anche le pagine della storia che girano. Un libro aperto su un tavolo e un po' di vento che arriva e fa girare le pagine. Pagine che abbiamo già letto rivengono sotto i nostri occhi e non le leggiamo più come prima, naturalmente, perché abbiamo letto il seguito. Sono le stesse frasi, hanno le stesse parole, ma non hanno più lo stesso senso perché abbiamo visto cosa succede dopo. Per cui ecco un'idea sulla metamorfosi, sulla lettura e sulle pagine e il tempo che passa.

0: Allora, l'ultima domanda che ti faccio, Riccardo, è ovviamente una domanda d'obbligo. Nel tuo futuro, progetti, concerti, ti metti ancora alla prova su qualcosa dopo aver suonato tutti i generi possibili? Che cos'è che ancora, ti sfida, diciamo?
1: Allora, attualmente sto scrivendo musica per degli ensemble classici. Ho appena finito un quartetto di sassofoni dove non c'è improvvisazione, è veramente musica classico contemporanea, che sarà suonato negli Stati Uniti per una tournée del quartetto e anche dei pezzi in duo per un sassofonista classico molto conosciuto in Francia. E ho scritto altre musiche per un ensemble di corde, no, di archi si dice, per un insieme di archi e tre improvvisatori jazz che ho chiamato Une Folle Allure e sto cercando di riproporla per l'anno prossimo. È stata creata al festival Les Émouvantes di Marsiglia l'anno scorso e altrimenti ho diversi gruppi attualmente, tra cui Moving People che riprende e sto scrivendo nuove musiche per questo gruppo. Suono in duo con Kurt Rosenwinkel, un grande chitarrista americano che vive a Berlino, e sono spesso a Berlino, a suonare anche con Bill Petri, questo trombettista che porto a Roma proprio il 10 aprile. Suoneremo anche del resto a Parigi perché presento il cofanetto Songs for Chat, Songs for Now. Lo presento a Parigi, lo presento a Berlino, lo presenterò in Svezia. Insomma, sto in giro parecchio con diversi gruppi e a volte mi chiamano anche come freelance. Lo faccio un po' di meno che nel passato perché do priorità ai miei gruppi personali e a progetti di composizione. Sto scrivendo un po' più di prima, ecco, soprattutto a livello della composizione, sono molto contento di avere delle commissioni per dei gruppi e per delle formazioni tre diverse.
2: Le pillole di Sagesse.
0: Bene, siamo arrivati alla fine di questa intervista e io ti voglio ringraziare, è stato un onore intervistarti e soprattutto è stato emozionante perché in un unico momento, diciamo, ho ascoltato la tua musica e ti ho potuto parlare e devo dire che divento una tua follower, una tua ammiratrice sicuramente e voglio invitare gli ascoltatori ad ascoltare la tua musica e quindi per questo ti chiedo di dirmi dove possono trovare la tua musica e con questo ti saluto. Ti ringrazio e alla prossima volta, Riccardo. Grazie tante.
1: Il cofanetto che sta per uscire anche in Italia, che si chiama Songs for Chat, Songs for Now, rinchiude tre album che sono abbastanza rappresentativi di una parte in ogni caso delle mie attività, con A Sip of Your Touch, fatto nell'88-89, My Chat, My Song del 2014 e Moving People più recente. Ci sono tanti altri dischi in giro, in particolare ce ne sono almeno 12 con Chet Baker, poi con Bob Brookmeyer, con Barney Whelan, cose più recenti, musiche di film. In ogni caso io ho un canale YouTube dove potete trovare tante video, e non solo mie, del resto anche di musicisti, di artisti che adoro e che per cui ho incluso in questo canale. Grazie a te, Linda, e buona continuazione.
2: Avete ascoltato Le pillole di Sagesse con Linda Gambino, che vi dà appuntamento alla prossima pillola. Il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
3: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
4: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Dee Prast per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto!

Venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Antimina come un hammer. Se ti fanno in mezzo alla strada sappi che sono il mandante. Giovane Black Panther. Non ho fidanzata, non tengo nessuna partner. Chiuso nell'apartment, tossico, chiudi un po' le palpebre. Telefono con tasti Alcatel, zero tacche al cliente, tocca aspettare e stare in sbatti. Siamo in strada ogni giorno a travagliare come pazzi. Sembra vero Bandi, jeans bianchi larghi. Abbiamo fatto un po' lo spaccio, qualche volta i ladri. Siete pronti, preparatevi. Pronto a prendere 20 anni, riposo in pace Gheddafi, sto cicatrizzando i tagli. Finisci nel portabagagli, senza amici cellulari, i miei business sono altri.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

0: wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig.
1: Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, dai microfoni di Radio Talpa.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: humanity will never perish.
1: No.

promise you.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

è all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalla internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

è chiaro, sta vita c'ha un sapore amaro, un po' come un whisky pregiato, bruciava sul palato, ma l'ho apprezzato.

0: Am I the meanest?
1: Sure enough.
0: Am I the baddest mofo low down around this time?
1: Sure enough.
0: Well, who am I?
2: Sean Penn.
3: Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810. Musiche per non arrugginire. Selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

20.

We talk till the morning, our eyes open wide.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!